0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Carla e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Verde.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
13: Radio Bella e Monella, per Italian People.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Pan Academy. Adesso vivila.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: botta da cantare.
1: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: cantare. Ora, le 7 in punto.
1: Radio Bella e Monella, traffico.
2: Buongiorno, sulla 1, a causa di un veicolo in avaria, c'è un chilometro di coda tra Calenzano e Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. 4 invece chilometri di coda tra il Bivio della 15 Parma La Spezia e Parma a causa di un incidente. Code a tratti poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso verso Roma. Sulla 13 coda per traffico sostenuto fra Bologna, Arcoveggio e Bivio con la A14 in direzione del capoluogo emiliano. Andiamo alla A14, code a tratti fra San Lazzaro di Savena e Bivio, A14 raccordo 1 Bologna Casalecchio per traffico intenso. Prudenza sulla A23 per il vento forte tra Udine Nord e il confine di Stato. Sulla A24 coda per lavori tra via Fiorentini e Bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99. Obi, tutto è possibile.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Eccoci qui, pronti pronti, finalmente è venerdì, ha rinfrescato, ha piovuto, c'è quell'arietta giusta, insomma se ci siete 393736.

Eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti. Non posso nemmeno dire buon forno perché ha rinfrescato nella serata di ieri. So che c'è stato in giro qualche disagio, noi siamo stati la notte tutta da cantare. Vedo che arrivano delle foto anche da parte di ascoltatori che c'erano, che erano presenti. Proprio ieri è stata una serata meravigliosa. Adriano dice grazie, Monica grazie, Lisa grazie, a tutto lo staff di Bellemonella per la bella serata di ieri. Adriano e Katia alla prossima ci ha mandato le foto. Quante emozioni, ragazzi, ma veramente un sacco di artisti, la piazza piena e poi tra l'altro il calore, no, del nostro pubblico, quindi è andato tutto a gonfie vele. Se c'eravate anche voi, avete fatto l'alzataccia, beh, fatevi sentire al 393 736 170. Questa poi è la settimana che ci porta a quella di Ferragosto, dove saremo davvero in pochissimi intimi. Perché? Perché tanti vanno in ferie. Alberto dice, ma quali ferie, anzi adesso la settimana di Ferragosto c'è tutto un disastro. Lui si occupa di un autotrasportatore, quindi porta determinati prodotti e si trova in difficoltà soprattutto quando è dalle parti nelle zone marittime, nelle zone di villeggiatura. Porta pazienza, Alberto. Allora, se ci siete, 393 736 170. Fra poco partiamo anche con il nostro argomento. Parleremo della ruota della fortuna, parleremo di quiz, perché oggi è il compleanno del Gerry Scotti nazionale, che è uno dei volti, è stata una voce della radio, volti della televisione italiana da tantissimi anni. Insomma, lo conosciamo tutti quanti. Intanto i tiro mancino, per me è importante.

0: Gay con Tuca Macarena su Radio Belle Monella. Ah, buongiorno Unca, in questa bellissima mattinata venerdì 7 agosto la Ruota della Fortuna festeggia i 70 anni di Gerry Scotti. Ci sarà questa sera una puntata speciale dedicata alla sua carriera, dedicata ai suoi grandi successi e poi queste prove che ripercorreranno i momenti più importanti del conduttore con alcuni personaggi che hanno fatto la storia del quiz televisivo, perché molto talentuosi, molto bravi: Ferdinando Sallustio, Enrico Remigio, Nicolò Scalfi e tantissimi altri. Quiz nel corso del tempo ce ne sono stati davvero di tantissimi, da quelli attuali tipo La Ruota della Fortuna, L'Eredità, Ah Ok è il Prezzo Giusto, Chi vuole essere milionario, Il Passaparola, Il Limbo, Luna Park, Genius. Insomma, ne abbiamo visti nel corso del tempo tantissimi. Quali erano i vostri giochi televisivi, i vostri quiz televisivi preferiti? 393-7366-170. In questo venerdì momento revival dovete anche aiutarmi, perché io sono qui e vado avanti per inerzia, ma ho dormito tipo 3 ore. Quindi quali sono i vostri quiz televisivi, quelli che avete visto, quelli che avete apprezzato nel corso degli anni, quelli che avete amato alla follia? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tienimi la mano.
1: Gali con Niente Panico, anche in questo venerdì mattina. Buongiorno Unca, Niente Panico, assolutamente. Allora, abbiamo detto oggi compleanno di Gerry Scotti, uno dei volti della televisione italiana, uno anche dei volti dei quiz della televisione italiana. E giochi televisivi ne abbiamo visti anche in passato tantissimi. Io ne ho citato qualcuno, tipo appunto L'Eredità, Ok è il prezzo giusto, i Passaparola, Limbo, Luna Park, ce ne sono stati tantissimi. Quindi vi sto chiedendo al 393-7366-170 di indicarmi qual è il vostro preferito, qual è stato, quale vorreste rivedere magari in televisione o quale guardate ogni sera. Può essere anche La Ruota della Fortuna, che sta spopolando già da diversi mesi. Allora, ciao Elisa, ci scrivono, lei e Nicoletta, a me piacevano i quiz di una volta, Ok è il prezzo giusto e Il pranzo è servito, anche questo ha fatto la storia. Io non ho vissuto quel periodo lì, però sicuramente è uno di quei programmi che ho sentito nominare tante volte. Ecco, io ho amato tantissimo Chi vuole essere milionario, quello lo guardavo, non mi perdevo una puntata, poi giocavo da casa, perché è questo, no, il bello dei quiz televisivi. Allora, parliamo di quiz televisivi, quello che avete adorato o quello che comunque vi piace e di cui non vi perdete nemmeno una puntata. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: agosto, pesche gialle spuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: Nato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila. Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero alla fila.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: tonnellino Cherry, eccolo qua che ci ha svegliato anche in questo venerdì con DJ Shorty, Vida Nueva, Takagi e Ketra con l'esercito del selfie e poi Blanco, Mahmood e Black Eyed Peas, un bel mashup con I Got a Feeling e Brividi. Fra pochissimo giochiamo insieme.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Yeah!

0: 1991, ne sono passati di anni. Questa era Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto. Allora, c'è lui che ci scrive: un saluto all'amico Renzo che ieri sera ha scoperto la grande Radio Bella Modella, quindi abbiamo un componente nella famiglia in più, ma benvenuto, ciao Renzo, buona mattinata se sei sveglio, se sei tra noi in questo venerdì piuttosto complicato. Noi siamo pronti per giocare insieme.
1: Ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: giochiamo con le grotte di Oliero, luogo meraviglioso. Vi diamo la possibilità di vincere due ingressi per il parco delle grotte di Oliero, Oliero Val Brenta, provincia di Vicenza. Venite a passare una bellissima giornata a scoprire quello che è il territorio, le bellezze naturali. E poi, tra l'altro, da quelle parti fa fresco. Adesso anche oggi si sta bene, almeno per ora. Però da quelle parti lì, in mezzo alla natura, con gli animali, è un luogo meraviglioso per grandi e piccini, quindi vi diamo la possibilità di vincere due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Come funziona? Al mio via, guardate che sono cattivissima, controllo tutto quanto, al mio via, al 393-7366-170 dovete inviare o un messaggio scritto o un messaggio audio dicendo o scrivendo grotte di Oliero, ci vado io. D'accordo? Grotte di Oliero, ci vado io, dico 3, dico 2, dico 1, via!
2: Radio Bella e Monelli, state! State da cantare!

0: Anche questa mattina, buongiorno Unca, un sacco di gente che ha partecipato per aggiudicarsi i biglietti al Delle Grotte di Oliero, ma la più veloce ci ha già inviato anche tutti quanti i dati, ha un bellissimo nome, si chiama Emilia ed è dalla provincia di Vicenza. Brava, perché sei tu che sei colei che si è aggiudicata i biglietti. Divertiti alle Grotte di Oliero, ci dicevano ieri c'erano 12 gradi all'interno delle grotte nel primo pomeriggio, quindi ragazzi, ieri che faceva tanto caldo, si stava bene da quelle parti, anzi sarebbe servito anche un piccolo golfino. Mando un saluto alle mie colleghe Nadia, Pinto e Cristina, quindi un saluto da parte di Iosi, firmatevi ragazzi perché altrimenti non riesco a dare tutte quante le informazioni corrette, quindi un saluto anche da parte nostra. Arriva Annalisa adesso con Canzone Estiva.
1: Radio Bella e Monella.

0: la primissima ora di Buongiorno Unca con me Elisa, ce ne abbiamo un'altra, quindi altri argomenti, un sacco di altre cose da raccontarci. Se ci siete battete un colpo, come si suol dire. Torno io fra poco, Elisa, ciao.
1: Bella e monella, tutta da cantare,
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 8:01.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente. Basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca. Cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni. L'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Eccoci qua, pronti. Buongiorno Kai, in questa seconda ora, bello, dopo la notte tutta da cantare con un sacco di gente a Jesolo ieri, ragazzi, in piazza Aurora, un sacco di artisti, tanta gente, tutti che tifavano, tutti che cantavano, una bellissima atmosfera davvero, e anche qualche ascoltatore nuovo. Renzo, buona giornata a te. Ieri sera ho scoperto Radio Bella e Monella grazie al mio amico Lois, sono presente, e allora benvenuto, assolutamente. Allora, se c'è qualche nuovo ascoltatore, 393 736 170, in questa seconda ora, oggi è venerdì, oggi cerchiamo di essere anche un pochino leggeri. C'è un rapporto Eurispes 2026 che fotografa la spending review dei proprietari tra crocchette d'oro, potremmo dire, e mutua inesistente. Parliamo di animali, parliamo della percentuale di italiani che vive con un animale domestico, che è scesa negli ultimi periodi, negli ultimi anni, dal 33,7% del 2026, inizialmente diciamo che la percentuale di persone che possedevano un animale domestico era un pochino più alta. Cosa è successo? Le crocchette costano di più, badare ad un animale chiaramente è un grandissimo impegno e ha un costo, e allora oggi poi vi leggo anche un pochino i dati, vi racconto un pochino meglio le varie questioni legate a questo rapporto che è stato pubblicato nei giorni scorsi. Ma la domanda che vi faccio è facile facile, ed è: avete un animale domestico o più di uno? Stanno passando anche i ragazzi in moto. Avete un animale domestico o più di uno? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: una prima donna, stiamo parlando di questo rapporto Eurispes 2026 che fotografa proprio la situazione animali in Italia, perché la percentuale di italiani che vive con un animale domestico nel 2026 è scesa fino a un 33,7%. Il cane sì, si conferma l'animale più diffuso nelle case con il 41%, poi chiaramente il gatto, poi magari c'è chi ha il criceto, c'è chi ha altri animali sempre domestici. La maggioranza dei proprietari però, il 57,9%, affronta una spesa media mensile di mantenimento che è piuttosto importante, tra i 31 e i 100 euro. E poi ci sono tutte magari le vaccinazioni, gli antiparassitari, tutti i trattamenti, no, che un animale fa. È per questo che probabilmente crolla proprio il desiderio o comunque la volontà di mantenere in famiglia anche un animale. Ce lo conferma lui. Buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca Elisa. Sono aumentati di brutto i prezzi.
0: Ecco,
1: fino a 5-6 anni fa gli antiparassitari che gli devi dare durante il periodo caldo costavano, con 60 euro facevi tutta la stagione primavera estate. Adesso ti ci vogliono 85-88 euro. Non sono tanti soldi,
0: porca miseria.
1: Due animali vuol dire che sono già 170 euro. Poi le crocchette, barabaci, cicocò. Prega Dio che non stiano male, perché andare dal veterinario costa anche
0: abbastanza.
1: Lì. Ma ti credo io che c'è meno gente che prende animali di compagnia.
0: Perché comunque è un impegno. Allora io l'ho buttata non tanto sulla polemica quanto sul avete degli animali domestici, e stanno arrivando diversi messaggi. 6 cani, scrive, 2 gorilla, i miei fratelli, e un criceto, quindi una bella squadrona.
2: Ciao! Noi abbiamo una bellissima golden retriever di quasi 10 anni di nome Nine. La adoriamo ed è la nostra piccolina. Un bacione e buona giornata, Valentina.
0: E chiamala piccolina. Avete animali domestici? 393 7366 170.

0: Amici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Allora, Simonetta dice: ciao, io ho due gattini trovatelli di quasi 3 anni, un pesce rosso di 10 anni che ora tende verso il bianco, e da ieri una 50 di formichine simpatiche in cucina. Quello non è carino. Guarda, tra i metodi, oltre ai vari spray, il Bortalco, se tu lo metti loro si allontanano. Un piccolo consiglio della nonna. Poi Enrico da Jesolo: ci siamo visti ieri, spero tu abbia passato una bellissima serata. Dice: buongiorno, ben svegliati a tutti. Eccoli i miei animali domestici, sono due belli bei cagnoni, sono due pitbull, Tiago e Aria, quindi anche loro belli corazzati. Sentiamo lui che in fatto di animali ne sa.
1: Ciao, allora noi abbiamo un asino, 2 capre, 3 pavoni, 10 galline, 3 tartarughe,
0: ah, però.
1: E un acquario di pesci.
0: Sì.
1: Basta, però costa.
0: Basta.
1: È vero, costa tutto di più.
0: È un po' nella vecchia fattoria. Io. Poi abbiamo qualcun altro. Sì, sentiamo lei.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Noi abbiamo un cavallo,
0: che
2: 2 caprette domestiche e un cane barbone. Sì, costano gli animali, ma l'affetto che ti danno non ha... ti fa dimenticare i soldi che spendi. Ciao a tutti.
0: E l'affetto è sicuramente impareggiabile. Allora ragazzi, avete animali domestici? Se sì, quanti? Quali? 393 73

Fedez con Porno, stanno arrivando anche un sacco di foto che non possiamo trasmettere, di animali, due pappagalli, suppongo. Vi presento le nostre, no, Coco, Cocorite, Marcella e Guglielmo. Marcella e Guglielmo mi piacciono tantissimo come nomi. Buongiorno a tutti, Cristina, buongiorno anche a te. Lei dice, beh, un marito, tre figli, animali domestici non valgono. Però dice, i miei pelosi, Frida e Simba, mi costano meno. Eh sì, Pamela, hai ragione. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.

0: abbiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
7: Specialista nell'accoglienza.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere

0: Smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre hit tutte da cantare, Righeira con L'estate sta finendo, I Nomadi con Io Vagabondo e Joliet con I per me tu per te. Questo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Ma che bravo Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: E siamo arrivati al momento di parlare di questo rapporto Eurispes che dice che nel 2026 sono crollate le famiglie che hanno degli animali domestici all'interno della propria abitazione. Quindi vi sto chiedendo se voi avete animali domestici. E stanno saltando fuori dei messaggi interessanti, gente che ha un sacco di animali. Sentiamo.
2: Ciao, io ho 40 coppie di pappagalli.
1: Mamma mia.
2: 7 cani, 10 gatti.
1: Wow!
2: E basta. Ma ti danno un affetto. Ciao Antonella da Venezia.
1: È vero, l'affetto è impagabile. Io ho un cane, 2 tartarughe e 2 petauri. Insomma, anche lui ha diversi animali. Poi ci mandano la foto di un cane e un gatto che sembrano andare d'accordo. Loro sono Nerone, che penso sia il cane visto il colore, e Miele invece il gatto. Ma litigano oppure sono buoni e tranquilli? Poi abbiamo la foto di questo micione che non so, Minù, non importa. Porta il costo per comprare il cibo, per tutte le varie cure, lei mi dà tanta tanta felicità e lei è morena. Insomma, un sacco di animali, un sacco di amici a quattro zampe che aiutano a rendere più felici le nostre giornate. Adesso Francesco Gabbani con Summer Funk.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pochi secondi per qualcuno potrebbe svoltare la giornata, perché giochiamo per aggiudicare dei biglietti.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: giochiamo con Ama Music Festival, che si terrà a Romano De Zellino. Noi giochiamo per la data venerdì 21 agosto, quindi avete un po' di tempo per organizzare tutto quanto. Ama Music Festival, dove protagonista è la musica, tantissimi artisti che salgono sul palco. Venerdì 21 agosto è la volta del DJ Alan Walker, ma ci sarà anche Asco, ci sarà anche Albi e tantissimi altri artisti. Quindi vi diamo la possibilità di godervi una serata a ritmo di musica. Cosa dovete fare per tentare di vincere questi super biglietti? Al mio via, al 393 7366 170, mandate un bel messaggio audio oppure un messaggio scritto in cui scrivete oppure dite Ama Music Festival per me. Siete pronti? Ama Music Festival per me. Dico 3, dico 2, dico 1. Via, si gioca! Radio Bella e Monella.

0: introdotto dal 2006 con sei parte di me negli ultimi minuti qui a Buongiorno Unca di questa puntata del venerdì. Abbiamo assegnato i biglietti per Ama Music Festival, avete partecipato in tantissimi, vi dico già che avremo altri biglietti da regalare anche per questa data di Ama Music Festival, e quindi voi tenetevi sempre aggiornati, ma soprattutto ascoltate sempre Radio Bella Monella, perché ogni tanto sapete che c'è il momento gioco. Ma vediamo qual è il messaggio, anzi ascoltiamo il messaggio della vincitrice di oggi, è stata velocissima.
1: Ama Music Festival per me.
0: Brava, brava, suppongo Carolina, si chiama Carolina, mandaci anche tutti quanti i dati così possiamo poi mandarli all'organizzazione e ti auguriamo un buon spettacolo, una buona serata ad Ama Music Festival. Adesso Giovanotti e Alfa con Buon Vento.
2: Radio Bella e Monella.

0: momento siamo alla fine di quest'ultima puntata della settimana di Buongiorno Unca. Fra pochissimo arriva anche Monica Morgan e quindi continuiamo. Ciao a tutti, a fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Radio Bella e Monella.
8: Io sono magico, italico romantico.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora 9:03 minuti.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Italiane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta.

0: Città degli Angeli, buongiorno, la buona notizia è che siamo vive.
1: Sì, ci hanno scritto anche diversi ascoltatori, anche degli ascoltatori nuovi che ci hanno scoperto proprio ieri sera.
0: Questa è una bella roba, ragazzi, ci rallegriamo di questo. È stato tutto incredibile, non so se è più incredibile quanto caldo facesse.
1: Mamma mia.
0: Quanto caldo, ragazzi, quanto caldo, l'ho detto che faceva caldo, ma quanto caldo, mamma mia, quanta gente.
1: E questa mattina è un pochino diverso, so che ha fatto anche qualche disastro qui. Lì perché ha piovuto.
0: Ok.
1: Quindi vabbè, insomma, oggi si respira meglio.
0: Dai, un pochino meglio, è venerdì, tanti di voi sono in ferie. Salutiamo metà dei colleghi della grande azienda, della nostra holding, che oggi sono già in vacanza perché ho scoperto che la gente degli uffici di là oggi è in ferie.
1: Davvero?
0: Non tutti, ma insomma alcuni sono presi pure questo venerdì, capisci, gente, proprio.
1: Posso
0: i
1: dire,
0: ricchi
1: ha
0: sono
1: fatto
0: i ricchi.
1: Bene.
0: Ha fatto bene, noi saremo qua
1: bene.
0: Comunque, raga, anche tutta settimana prossima, quindi se in un momento di slancio volete venire qua a portarci l'anguria, il gelato, le brioche, un sostegno morale, insomma,
1: sì,
0: ci vuoi,
1: sì,
0: venite a trovarci. Grazie a tutti quelli
1: grande
0: che c'erano ieri sera, che erano tantissimi, sono venuti poi a cercare anche di scambiare due parole, ma eravamo un attimo cotte alla fine della serata appena appena. E tra poco parliamo di cose che riguardano il weekend.
1: Esattamente, al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
3: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: con Santa. Allora, si parla di weekend, ragazzi, c'è una nuova tendenza, un nuovo trend, come dicono quelli giovani.
1: Sì, che poi arrivano i francesi, ma secondo me noi lo facciamo da tantissimo tempo. Si chiama comunque French Sunday ed è il trend che invita a vivere la domenica in maniera rilassata, tranquilla, senza impegni importanti, senza anche sensi di colpa, perché a volte quando uno ozia e non fa niente, c'è una parte di
0: quelle
1: noi,
0: siamo io e te, che non siamo normali con la
1: vabbè,
0: testa. Che se per caso c'è mezz'ora sul divano comincia a pensare, ecco, potevo fare questo e quell'altro.
1: È vero, è vero. Quindi i piccoli piaceri del fine settimana, come dormire un pochino di più,
0: sì,
1: non alzarsi all'alba,
0: andare a far colazione magari nella tua pasticceria preferita,
1: sì,
0: con calma, vai là, ti siedi, aspetti, scegli quello che ti piace, no?
1: Leggere un libro, guardare un film, c'è quelle cose meravigliose che uno fa senza sentirsi troppo in colpa durante il fine settimana.
0: E proprio l'obiettivo fondamentale di questa moda, il French Sunday, è riposarsi, quindi proprio fai il minimo indispensabile, goditi i piccoli momenti e riposati.
1: Esattamente. Allora vi chiediamo, qual è quella cosa che vi concedete soltanto il fine settimana? Non so, è la colazione in pasticceria, è il ritrovo con gli amici, è la pizza, è lo stare sul divano, è il dormire quell'ora in più. Raccontateci al 393 736 170, ma è il momento anche di cantare.
0: È il momento di scegliere la vostra canzone preferita, quella da cantare a noi in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, sempre lo stesso numero. Cantateci un pezzettino della canzone italiana bella che volete ascoltare stamattina e noi ve la facciamo sentire.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: 1, 2

0: Gia.
1: Allora ragazzi, qual è quella cosa che vi concedete solo il weekend? Abbiamo detto, no, qualcuno che magari va a far colazione, allora lei dice: buongiorno ragazze,
0: io mi sveglio presto durante la settimana, per cui il sabato faccio con calma, faccio cicletta, poi doccia, poi colazione, e penso a tutto il progetto del fine settimana, cioè cosa fare, dove andare. Si prende con calma,
1: fai piani anche
0: sì,
1: lei.
0: Sì.
1: Che ragazze organizzate che abbiamo, pensa un po'.
0: Io quando ho la possibilità, per me il lusso durante il fine settimana è la pennichella dopo pranzo.
1: Ok.
0: Cioè tra il pranzo e il caffè.
1: Sì.
0: Adesso mi metto sulla sedia sdraio che ho sotto, non sotto il sole chiaramente, ma sotto la veranda.
1: Ok.
0: Mi metto lì 10 minuti.
1: Ma tu riesci a stare 10 minuti? Perché se io faccio questa roba qua dormo 4 ore.
0: No 10 minuti, e dico a Gianni G: chiamami quando il caffè è pronto.
1: Quindi chiami lo schiavo, perché quel ragazzo, insomma, chiama il tuo schiavo, e gli dici al tuo papà: chiami quando è pronto il caffè, quindi fammi anche il caffè, mi svegli fra 10 minuti. Quella è una bella, sai che non l'ho mai provata, è una bella roba, 10 minuti di...
0: È un lusso.
1: Un lusso.
0: La siesta, la famosa
1: Proverò.
0: Siesta.
1: È che sono talmente stufa oggi che non avete
0: dormito.
1: Oggi
0: chiaro.
1: No. Domani la provo, domani proviamo i 10 minuti di siesta. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorremmo ascoltare
4: magari questa sera, e me l'ha detto la signora, l'ha affacciata al quarto piano con la sigaretta in bocca.
3: Olli.
1: Sì.
4: Anna.
1: Sì. Monica. Elisa, eccolo.
5: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Bella e Monella.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: rispetto.
1: San Giovanni, rispetto un po'.
2: Un pochino. Allora, una cosa che vi concedete durante il fine settimana, una cosa che vi fa stare bene, quel lusso del weekend.
1: Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
19: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: di Italiamo scelto per noi.
1: H7 con Perfetta Così, Goldrake, bello, bello, bello. E Bingo Player e Oggy Bull con Bella Giornata.
0: Qual è la vostra cosa bella che fate, ragazzi, nel weekend?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Quel piacere che vi concedete solo nel fine settimana, io ho quello di far colazione seduta a tavola, perché di solito la faccio in macchina mentre vengo qua, perché non ho il tempo tecnico della colazione. Però il sabato e la domenica faccio la colazione seduta a tavola, quindi ci sto praticamente.
1: Sì. Fai la colazione dei campioni, perché sì, magari uno mangia anche quelle cose che durante la settimana, per questioni di tempo, perché uno si sveglia all'ultimo minuto, perché c'è il cane, il gatto, i figli, eccetera, e non lo fa.
0: Esatto, invece quando hai magari, no, non hai l'orologio. Ecco, una cosa bella, ma no, a me non succede sempre, credo neanche a te, dovendo noi lavorare spessissimo anche nel weekend, è quelle giornate dove non hai l'orologio, cioè le giornate dove non importa che ore siano, tu fai le tue cose con calma, poi sì, vabbè, c'hai una mezza idea che è mezzogiorno, l'una per il pranzo, l'ora della cena, così, ma per il resto non stai a guardare che minuti sono. Invece noi lavorando spesso, no,
1: magari
0: faccio sta roba, sì, però alle 3 devo partire, sì, perché dopo c'è l'evento, eccetera,
1: e quindi uno deve calcolare
0: tutti
1: prima,
0: i tempi,
1: sì.
0: E voi?
3: 393 73 66 170 è il numero

0: nel weekend. Qual è? Raccontateci.
1: Andiamo a scatola chiusa questa mattina, speriamo bene.
2: Ciao ragazze, io sono un bilancino di quelli precisini, anche rompiballe a volte.
1: Aiuto.
2: Quando faccio colazione nessuno deve rompermi i maroni, anche
1: niente,
2: perché tante volte la faccio anche alle 2:30 di notte perché devo andare a lavorare presto, però i 10 minuti seduto sono tassativi. Sabato e la domenica, se non lavoro, comunque 10 minuti seduto in santa pace a far colazione. Mangerò anche meno, però nessuno mi deve rompere i maroni. Seduto in santa pace.
0: Hai capito?
2: Per il discorso dell'orario, anche se non lavoro la domenica, però c'è il cane da portare in passeggiata.
1: Ah,
2: quindi comunque
1: sì,
2: orologio, tenere d'occhio, perché mi piace essere preciso anche col cane a portarlo fuori in passeggiata. No, che non vada una mattina alle 6 di mattina,
0: suona
2: fuori la mattina dopo alle 8.
0: Eh no, che si confonde.
2: Sono precisino,
0: cane.
2: Sono rompiballe.
0: Sei bilancia, sei bilancia, ognuno ha i suoi problemi.
1: Ti perdoniamo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: ad andare in vacanza come i nostri colleghi, ma molti anche amici ascoltatori che ci scrivono: ragazze, buone vacanze! No, buone vacanze a voi!
1: Eh sì, noi ci siamo, noi sempre siamo qua. Anche la prossima settimana, anche ci siamo agosto, fine settimana, sempre.
0: Siamo qua sempre, non vi molliamo neanche un attimo, ragazzi.
1: Esattamente.
0: Brave?
1: Beh, brave, temerarie. Con questo caldo noi stiamo al fresco, con l'aria condizionata.
0: Peraltro, quando lavori in un posto come il nostro, che è climatizzato, si sta da Dio, no? Non è che proprio ti dispiace neanche tanto venire qua la mattina, voglio dire, no? Io l'altro giorno pensavo, ma quanto siamo fortunate che lavoriamo in questo posto che si sta da Dio.
1: Sì, sì, poi ti dico, tu sei nata in Sardegna, io sono nata in Sardegna, ci fossimo svegliate lì.
0: Ecco, volendo fare la scelta, va bene, ma insomma, anche vada, anche quando si sta malissimo. No. Ciao Eli!
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, non ce l'ha fatta il ragazzo 17enne residente a Trento, deceduto in ospedale a Mestre dopo 4 giorni di ricovero. Il giovane era a Jesolo con un gruppo di amici la notte tra sabato e domenica vicino a Piazza Marconi. Aveva deciso di tuffarsi da un pontile nonostante i divieti e aveva sbattuto violentemente la testa sul fondale.
6: Sorpresa archeologica durante le attività di manutenzione della rete urbana del gas di Mestre. Nei pressi dell'ex scuola di Amicis, lungo via San Pio X, è emerso un pozzo cisterna di epoca medievale conservato in buone condizioni, oltre a tratti delle antiche mura del castello che fu il nucleo della città di Mestre, lo ha comunicato il comune di Venezia dopo aver interloquito con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
5: Più prevenzione, interventi più tempestivi e una rete di servizi sempre più vicina alle persone. La regione del Veneto rafforza la rete di prevenzione e di cura dalle dipendenze. L'assessore Roma ha detto 9 unità mobili sul territorio e proroga del piano triennale fino al 2027.
0: La cultura.
5: Dal 10 al 17 agosto il Forte Interrotto di Asiago sarà la cornice della serie di incontri sulla storia degli Alpini e dell'Altopiano a cura del colonnello Mario Renna e del professor Giampaolo Marchetti. Si comincerà lunedì con L'Altopiano punito e desolato, racconto che riporta al 1916.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova.
0: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Cante

0: senti che meraviglia, senti che bel venerdì su Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ancora grazie a tutti quelli che ieri sera sono stati con tutti quanti noi, eravamo in tantissimi, abbiamo fatto una bellissima festa, ragazzi. Adesso siamo pronti a condividere con voi questa prossima ora insieme. Giocheremo con il vero o falso anche oggi, abbiamo un sacco di premi da darvi, guarderemo anche le ultime notizie, ma tra poco c'è la canzone che fa. Allora, qual è la canzone che fa che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram, il numero è sempre quello 393 7366 170, e noi ve la facciamo ascoltare. Mandatelo già adesso se volete,
1: 393 73 66 170 e il

0: vacanze per molti. Salutiamo anche un nostro ascoltatore che dice: oggi è un giorno speciale per me, il mio ultimo giorno di lavoro dopo 23 anni. Volevo ringraziare tutti voi per avermi fatto compagnia per tutto questo tempo e avermi sollevato anche nelle giornate difficili. Dice: ho aspettato te per scrivere perché sei la più anziana lavorativamente parlando, vero Mattia? Grazie, ok? Mi trasferisco in Sardegna assieme alla mia famiglia, ma vi prometto che anche lì vi ascolterò. Beh, guarda, ti porti la app, perché in Sardegna con l'FM non ci arriviamo e manco col DAB, credo. Ma ti porti l'app di Belle Monella, che è gratuita, lo ricordiamo a tutti, scaricatevela, perché nell'app potete andare cliccando ad ascoltarci ovunque voi siate nel mondo, dove il telefono a campo. Potete sentire Belle Monella dal telefonino, quindi con le cuffiette, eccetera, eccetera, oppure rimandarla poi sulla macchina e quant'altro. E anche potete giocare con tutti gli eventi che ci sono, ne abbiamo veramente molti. Vanno a vivere a Cagliari, loro in Sardegna, perché io ho chiesto, anche essendo sia io che lei lì fan della Sardegna, ho chiesto: ma dove? A Cagliari. Poi vediamo, insomma, quale dei paesi lì della zona più vicini sono più comodi alle nostre esigenze, ma in ogni caso dice vicino al mare. Ma quanta invidia!
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: 23 minuti, allora auguri, auguri al nostro ascoltatore Mattia che se ne andrà, si trasferisce, cambia vita, gli auguriamo tutto il meglio. Attenzione ragazzi però ai poliziotti quando si va in modo particolare all'estero, perché adesso ci sono delle novità per multare le persone. Un poliziotto si è studiato una strategia ragazzi, siamo nel New Jersey dove per multare gli automobilisti questo signore che nella vita fa il poliziotto si è travestito da pianta. Cosa ha fatto? Si è messo lungo una strada tutto coperto da foglie, vestito come una pianta, ed è riuscito a multare ben 74 persone nel giro di 6 ore, non per eccesso di velocità, era una strada di un quartiere un po' periferico, ma perché avevano il cellulare, svariate altre cose, le cinture e tutto il resto, insomma. Lui vestito come quel tizio che fa la pianta nel vaso, no? Che abbiamo visto spesso anche nelle nostre manifestazioni, faceva finta di essere un cespuglio e poi in mezzo alle foglie nascondeva il binocolo come nei cartoni animati migliori, in modo da vedere subito in dettaglio chi infrangeva le regole, al punto che il dipartimento di polizia ha postato le foto sul suo profilo di Facebook per far vedere che era tutto vero, insomma, e per far vedere quale strumento hanno usato. Robe incredibili ragazzi, occhio se andate in vacanza all'estero che può succedere anche questo.
1: Su Bella e Monella ora la canzone che fa
2: Bella e Monella, sono Arianna.
3: Ciao Bella Monella, sono Sveva.
0: Ciao ragazzi,
2: vorremmo ascoltare la canzone di Alfa Giovanotti che fa
3: come anche oggi partirà
2: e sa per certo che il maltempo passerà.

Rossi con il mondo che vorrei, raga, tra poco si gioca con il vero o falso, c'è aria di vacanze ormai un po' dappertutto, qualcuno dice c'è anche gente che oggi finisce le ferie però

0: MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
15: Sono andato da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante.

0: gli anni. Su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni, il nostro Matteo Monti, che ringraziamo, è andato a prendere per noi Gigi D'Alessio, come suona il corazon, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, e Tiziano Ferro con Raffaella e Mia.
0: Bella e Monella.
1: Massimo, arrivati a

0: Viva Ivan Team, che si trova a Solagna. Siamo in provincia di Vicenza, pochissimi minuti da Bassano del Grappa sulla Valsugana, quindi si arriva velocissimi anche con l'autostrada. Lì c'è la possibilità di fare un sacco di discese sul fiume Brenta, bellissimo, di rafting di diverse difficoltà. Insomma, oggi ve ne regaliamo una, così potete provare questa bellissima emozione in questa caldissima estate, e la regaliamo al primo, alla prima di voi che indovina la sequenza dei veri o falsi di oggi. Vi do tre notizie che, ricordo, potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Andiamo con le notizie. Notizia numero uno: Gerry Scotti è entrato ufficialmente nel libro dei Guinness World Record per aver condotto il maggior numero di puntate al mondo del quiz Chi vuole essere milionario. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero due: andiamo nel mondo delle moto. Il pilota di Ravenna Marco Melandri detiene un primato unico nella storia del moto mondiale moderno. Nel Gran Premio della Repubblica Ceca nel 96 sul circuito di Brno è salito sul primo gradino del podio della classe 125 all'età record di soli 14 anni. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero tre: la celebre danzatrice e spia Margareta Gertruda Zelle scelse il nome d'arte di Mata Hari ispirandosi alla lingua malese. Significa occhio del giorno, cioè il sole. Sarà vero o sarà falso?
1: Salvati questo numero 393

0: prossimi in questo venerdì? Sentiamo un po' di voi.
1: Allora, io dico vero, falso, falso.
0: No, non è questa la sequenza corretta. Poi
2: la bella Monella, falso, vero, vero.
0: Nemmeno questa, mi dispiace.
3: Vero, vero, falso. Ciao,
0: no,
3: ciao da Mari.
0: Ciao Mari, ma non è quella.
4: Vero, vero, vero.
0: No, non sono neanche tutte e tre vere.
2: Vero, vero, falso.
0: No, non è così che funziona. L'ultimo, dai, dopo diciamo.
2: Buongiorno, la sequenza secondo me vera, vera, falsa.
0: Ok, no, non è quella. Allora, raga, andiamo con la soluzione. Dunque, è vero che Gerry Scotti ha condotto il maggior numero di puntate al mondo di Chi vuole essere milionario, superando di ben 1690 puntate i presentatori delle edizioni statunitense e britanniche. Oggi compie 70 anni. Auguri a Gerry Scotti. Falso, Melandri non ha vinto a 14 anni il Gran Premio della Repubblica Ceca nel 96, ma il suo record è stato quello di essere il più giovane pilota a vincere un Gran Premio ad Assen in Olanda nel 98, aveva 15 anni e 324 giorni, quindi la seconda era falsa. La terza, Matari, si chiamava così, voleva veramente dire occhio del giorno in lingua malese, una metafora usata dalle popolazioni per indicare il sole. Quindi vero, falso, vero era la sequenza corretta. Ora ha vinto, vediamo se hai risposto, aspetta un attimo, Ilenia di Santa Lucia di Piave, lei che andrà a farsi una discesa rafting con Ivan Team, e se volete anche voi scoprire il mondo del rafting andate sul sito ivanteam.com.
5: 393 73 66 170 e il

0: controllate anche da soli prima che vi dia le soluzioni. Siete incredibili, ragazzi, incredibili. Ah, Jesus, mamma mia, che bravi che siete. Ormai non servo più a niente, cioè almeno fatemi dire chi ha vinto. Mi sento proprio abbastanza inutile, capito? Meno male che adesso arriva la Madame nel suo ultimo giorno prima delle vacanze per Sorelle d'Italia.
1: Bella e Monella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: incredibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scendere. Aspetta anche il giornale. Io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 11 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un moldavo di 35 anni che era arrivato in Italia da un giorno si è sentito male ed è deceduto nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile a Padova e per l'episodio ora risultano indagate 6 persone, sono tutte di origine romena. L'accusa è di omissione di soccorso aggravata, infatti dai verbali emerge che non hanno chiesto aiuto nel momento in cui si erano accorti che il ragazzo era incosciente per timore di ripercussioni.
4: Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Fosca di Venezia in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente.
2: Lo sport.
3: Il Venezia ha comunicato di avere raggiunto l'accordo con il Suðuroy per la cessione a titolo definitivo del centrocampista islandese Bjarki Bjarkason. Arrivato nella stagione 2020-21 aveva collezionato 76 presenze, 4 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.
4: Grazie per l'attenzione.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, perché una di noi due andrà in ferie, capito domani?
2: Esatto, che cazzo, io. 5 giorni,
1: sono una povera mendicante, perché io sono stacanovista. Buongiorno disagiati, disagiate di Sorelle d'Italia, fredda ma non ghiacciata, che va giù come una meraviglia.
3: E allora datemi una birra, birra, birra, subito una birra.
1: E siamo qua per dartela. Che cosa è successo? Allora, oggi disagiati, 7 è il 7?
2: Sì.
1: Vabbè, io non faccio la figura
2: di merda.
1: 7
2: dell'anno del 26.
1: Oggi, 7 agosto, si celebra la giornata internazionale della birra, una festa nata a Santa Cruz, in California. Era una piccola festa tra amici, oggi è arrivata ad essere celebrata in 80 nazioni e 6 continenti. Noi italiani, pensate, ne beviamo circa 31 litri all'anno a testa. Siamo solo però al 18° posto nel mondo, hai capito?
2: È peraltro una bevanda antichissima, se ne ha traccia più o meno 4.000 anni fa in Mesopotamia, dove la dea Ninkasi era considerata la protettrice della bevanda, della birra, capito?
1: Ah, però.
2: Sono state trovate persino antiche ricette di birra fermentata a base di cereali. La parola birra invece viene dal latino, l'hanno scritta e inventata i romani, viene dal verbo bibere, cioè bere. E da lì è nata la parola birra.
1: Allora,
2: ma noi oggi vogliamo farla facile, perché è venerdì, perché andate tutti in ferie, anche questa qua, capito?
1: Allora qual è la vostra birra preferita?
2: Sì.
1: Perché artigianale, industriale, scura, bionda, media, fredda.
2: Ce ne sono mille versioni.
1: Dai, raccontate quello che volete, anche aneddoti sulla birra.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: solo sai che quando vuoi la smettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi
1: allora lasciare. La giornata mondiale della birra, introduciamola così.
2: Prego.
3: Alla birra.

0: avanti.
1: Eh no, perché poi
0: mi stavo prendendo bene.
1: E poi ci mandano la raccomandata. Allora, storie di birra, aneddoti, qual è il tipo di birra che vi piace, quanta ne bevete, un po' di tutto. Mi piace il messaggio di Elena da Santo Stefano di Barbozza. Siamo, no, sulle colline del Prosecco, giusto?
0: Ciao Elena!
1: Dice: la mia preferita, la bionda leggera, non possiamo dire le marche, però insomma è una marca conosciuta. Noi produciamo vino da generazioni. Mio nonno, durante i giorni caldi della vendemmia, perché faceva caldo anche una volta, capito?
0: Sì.
1: Però non so, lo sopportavamo di più. Allora, cosa faceva suo nonno? Nascondeva sempre, ci dice Elena, 3 o 4 bottiglie di birra in un secchio d'acqua gelida del pozzo.
0: Ah!
1: Pur producendo vino.
0: Sì.
1: Però alla fine quella che
0: la
1: proprio
0: birretta.
1: Si facevano la birretta
0: bella fresca,
1: tra una vendemmia e l'altra.
0: Vabbè ragazzi,
1: mi sto immaginando, no? Il nonno è un po' ciuco.
0: Saremmo venuti anche noi, Elena.
1: Porca miseria, complimenti.
0: Ragazzi, qual è la vostra birra preferita?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che spettacolo! Allora, oggi giornata internazionale della birra, una festa nata a quanto pare in California.
1: Sì.
0: Che ha fatto il giro del mondo.
2: Allora, sentiamo, in provincia di Brescia, andiamo direttamente a Montechiari, che Cristia ci racconta un po' di aneddoti.
3: Io con la birra ho un rapporto, direi, quasi maniacale.
0: In che senso?
3: Considerate che la prima volta che sono andato all'Oktoberfest avevo 17 anni. E sono sempre andato ogni anno, compreso l'anno del Covid, che siamo arrivati io e il mio socio.
0: Sì.
3: E all'interno della festa della birra c'erano gli hub per fare le vaccinazioni. Ci siamo girati, siamo andati a Monaco con la mascherina, abbiamo bevuto una birra e siamo tornati a Brescia.
0: Bene.
3: Quindi viva la birra sempre.
0: Sempre.
3: Spoiler, c'ho anche una birreria. Birreria Erbi, vi aspetto ragazze.
2: Tutti alla...
3: Un abbraccio.
2: Ciao. Birreria di Cristian. Cos'è birreria?
0: Erbi.
2: A Montichiari, va bene. Cristian, lasciaci un conto aperto perché quando facciamo una festa da quelle parti ci fermiamo.
0: Veniamo là a bere, Cristian.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, allora si parla di birra. Oggi giornata internazionale della birra. Qual è la vostra preferita?
2: Anche aneddoti, storie, cose strane, stupide che vi sono accadute. Guarda, è arrivato il messaggio di Ale da Curtarolo, siamo in provincia di Padova. Dice: io preferisco la birra blanche, non so se si legge
1: quella
2: così,
1: bianca,
2: al frumento speziata. Ma mi ricordo che 5 anni fa, per festeggiare il voto alla mia tesi di laurea, i miei amici mi costrinsero a bere un boccale gigante da 1 litro tutto d'un fiato davanti al bo.
1: Vabbè.
2: Beh, davanti al bo per le feste di tesi di laurea.
1: Fanno tutti i colori.
2: Fanno di tutto e di più qua.
1: Li fanno ancora? O li hanno vietati?
2: Non lo so, hanno costretto Ale, penso sia un maschio, a bersi un boccale gigante di bio. Ma questa è cattiveria allo stato
1: puro. Cattiveria, avrà avuto 7.
2: Cioè, allora mi può anche crollare a manciato.
1: Ma va là che c'è gente che si beve boccali da 1 litro a pranzo.
2: Ma sono gli amici tuoi, ho capito.
1: Sì,
2: io la birra non la bevo.
1: Ecco,
3: Monella d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule

0: durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con Ciccio Bello, Superstar on the Mix. Chissà se va in ferie anche lui settimana prossima. Sì. Con Tiziano Ferro, Lady Feeling, Sfera e Basta, Visiera, Becco, Eladze, Laura Pausini insieme in Zeri in più.
1: Non l'ho capita.
2: Italiamo la musica italiana tutta da
0: allora
2: ballare.
0: Ciccio Bello, quando fai il mixato per sorelle in mezzo devi mettere un pezzo di Raffaella Carrà.
1: Esatto.
0: Noi non lo capiamo,
1: una roba più da ragazze anni 80
0: tu, ecco.
1: Scusa che veramente non capisco. Allora
0: facciamo fatica.
1: Giornata mondiale della birra, qual è la vostra preferita, la bevete, aneddoti, storie, situazioni dove c'era la birra di mezzo,
0: eh? Io non sono grande amante, non so te, ma è difficile che vada in un posto e ordini una birra.
1: Io proprio non la birra, però cioè l'abbinata birra e pizza è imprescindibile,
0: ok,
1: secondo me. Poi però non la bevo in altre situazioni.
0: Cioè per un aperitivo tu non prenderesti la birra?
1: No, assolutamente mai.
0: Un'altra cosa.
1: Billy da Romano dei Gellino dice: ragazze, l'Oktoberfest di Monaco si fa dal 1810. Siamo sicuri che questi amici americani che hanno inventato la giornata mondiale della birra abbiano inventato questa festa? O forse ho capito male? No, non hai capito male. Comunque la mia birra preferita è la bionda tedesca L con la H. L è il tipo di birra, non la marca.
0: Vedi che hai capito che non sappiamo niente.
1: Non,
0: ci
1: mai
0: spiega
1: non lo
0: anche
1: so,
0: le cose.
1: Scusa. Ennio da Favaro Veneto, veloce, lui preferisce la rossa doppio malto forte. Mi piace il sapore forte del malto tostato. Mi ricordo un addio al celibato di mio cugino in un locale. Abbiamo fatto la scommessa quella volta di bere una media ogni volta che lui, lo sposo, diceva la parola matrimonio. Verso mezzanotte eravamo tutti quanti distrutti.
0: Sono quei giochi che fate voi maschi.
1: Che bei giochi di merda.
0: Bravi.
3: Che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Vabbè, te l'ha scritta per te, grazie, grazie. Allora, la vostra birra preferita in questa giornata mondiale della birra, velocemente questi messaggi. Rudy d'Arcade, una bionda alla spina da battaglia, basta che sia gelata, è vero. Gianluca da Treviso, birra non filtrata di quelle torbide che si vede il fondo. Ma Stefano da Maniago, la IPA artigianale, quelle prodotte da qualche micro birrificio di zona.
2: Beh, quindi birra a chilometro zero.
1: Esatto, io mi ricordo che ho visto il film, stavo pensando adesso, no? Quando è che sono stata introdotta alla birra? Quando
2: alla vita.
1: Alla vita, i ponti di Madison County, quando lei porta il fotografo Clint a vedere il ponte, aspetta che lui faccia le fotografie, lui gli dice guarda, prendi qualcosa da bere sul furgone, lei prende due birre, stappa il tappo e sorseggia la birra guardando questo uomo di cui si sta innamorando. E questa roba qua mi ha fulminato.
2: E là è rimasta la birra.
1: E
2: il
1: giorno, qualche giorno dopo, sono andata in pizzeria
2: a prendere la birra.
1: No, la pizza.
2: Ok.
1: E ho ordinato un Adelscott, che è una birra in bottiglia rossa. E bevo sempre quella, quelle poche cose.
2: E vai su un ponte, bevi la birra, aspettando.
1: Vai, vado su un ponte. Mi rendo conto della mia situazione di solitudine che ormai mi porterà fino a. Alla morte.
2: Ormai siamo là.
1: E quindi prima bevo e poi mi butto.
2: No.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: questo puntatone, anche salutiamo la madame che va in vacanza. Sentite dire che sei stata invitata in vacanza a casa della nonna del bro che fa gli arancini più buoni del mondo.
1: Esatto.
0: Non so se hai accettato l'invito.
1: Porterò le birre, va bene, porterò le birre.
0: Chiudiamo. Io me le vedo te e tua nonna e tua mamma bere birre, capito, per tutta la settimana di Ferragosto.
1: Che bella immagine. Chiudiamo col botto, il caso di dirlo. Saluto e esprimo tutta la mia solidarietà a questo ascoltatore, Andrea da Brugine, che ha provato a fare la birra in casa, in garage, con un kit comprato su internet. Doveva venire fuori una bionda leggera, è venuta fuori una bomba, perché di notte ha sentito dei botti pazzeschi dal garage, è sceso e ha trovato le bottiglie di birra letteralmente esplose per la pressione con la birra, ci dice Andrea da Brugine, che colava dal soffitto da tutte le parti, capito?
2: Voglio la tua birra, voglio la tua birra, voglio la tua birra.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ascoltare. Ora.
1: Le 12. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista. Aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino, sentiamo l'esperto.
3: È un classico, il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura, per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo, e si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare, alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tu

0: tra pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella. Ciao amici.
1: Oggi almeno per un'ora devi fare tu, devi leggere tu, annunciare tu le canzoni, disannunciare perché io non ci vedo.
0: Volevo fare una brutta battuta.
1: Cioè?
0: Fortuna che ogni tanto penso prima di dire le cose. La mamma mi ha insegnato, aspetta 10 secondi.
1: Va bene, ne aspettati 12 adesso. Sigla!
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 7 di agosto, altra settimana che va al termine, sì. Però c'è il weekend.
1: Noi siamo molto carichi, allora arriviamo, tu no, però io arrivo direttamente da Jesolo, è stata una serata pazzesca con la notte tutta da cantare. Ringraziamo ovviamente tutti voi, tutte le persone che c'erano, eravate in tantissimi, ma soprattutto gli artisti che hanno calcato il palco di Radio Bella e Monella.
0: Sì.
1: Tra poco giocheremo, regaleremo dei biglietti, ma prima canteremo al 393-7366-170.
0: Ci sarà la canzone che fa, quindi vedete voi che canzone volete cantare, italiana, ovviamente di un artista che non sia passato nelle vicinanze.
1: Per esempio, adesso cosa ci ascoltiamo?
0: Beh, adesso ascoltiamo gli 883, quindi non cantate una canzone degli 883.
3: Radio Bella e Monella.

vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Ornella Vanoni e Rossetto e Cioccolato, il, mi piace dirlo così, Nico Pass Remix.
1: Bellissimo.
0: Va bene, ovviamente si scherza. Voi però pronti a cantare al 393-7366-170.
1: Mandate un messaggio vocale per richiedere la canzone italiana che volete ascoltare proprio adesso su Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Insomma, tu.
1: E Noemi, tu cosa fai questa sera? Qui su Radio Belle Monella, qua, insomma, alla pausa pranzo, in questo momento si canta.
2: Sì.
1: Questa sera vedremo.
2: Sì, andiamo nel 2017 sì. di un giovane Francesco Gabbani che si aggiudicava il primo posto a Sanremo con Occidentali Scarma.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Belle Monella, sono Paolo da Pordenone, volevo ascoltare la canzone che fa. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. Ale, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la Shiva nuda balla. Saluto.

0: voce, che voce, Laura Pausini, ritorno ad amare, chiude quella che è la prima mezz'ora, abbiamo cantato, ma voi pronti perché si gioca e c'è in palio di nuovo un biglietto per Tony Pitoni.
1: Davvero?
0: E sarà fine.
1: Sarà fine, ma che bello, quindi concludiamo la settimana con dei biglietti per un biglietto per andare a vedere questo bellissimo concerto. Lo potrete fare solamente se indovinate la parola misteriosa tra pochissimo, state qui.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso
19: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e Monella. Pillola, pillolina e Matteo Monti erano tre canzoni, una più bella dell'altra.
2: Un'emozione da poco di Paolo Turci, Baby K con Playa e all'inizio Roberto Angelini con Gatto Matto. Pronti? Perché giochiamo.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa per un bellissimo concerto che è il 27 d'agosto all'Ama Music Festival.
2: Vi regaliamo un biglietto per andare a vedere tutta la sera, quindi avrete non solo un artista ma di più, Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine. Dovrete andare all'Ama Music Festival di Romano De Zelino, ma solo se indovinate la parola misteriosa.
1: Confermo, 5 sono le parole, quali?
2: Effetto.
1: Scomoda.
2: Diretta.
1: Aperta.
2: Mercato.
1: È facilissimo, ragazzi.
2: Hai regalato
1: davvero
2: Proprio oggi.
1: 393, dimmi.
2: Le ripetiamo?
1: Sì, ripetiamole.
2: Effetto.
1: Scomoda.
2: Diretta.
1: Aperta.
2: Mercato.
1: 393-7366-170. Giocate con noi per indovinare la parola misteriosa.
0: 393-7366-170.

0: Achille Lauro, stupidi ragazzi, noi ci gioca al 393-7366-170 al gioco della parola misteriosa. Quindi potete indovinare la sesta parola e andare a questo bellissimo concerto di Tony Pitoni, Sarafine e Blu Vertigo.
1: Le parole erano effetto, scomoda, diretta, aperta e mercato.
0: Mamma,
1: allora,
0: che facile.
1: È facilissima. Ciao, sono Anna da Venezia, potrebbe essere verità? No, ci provano con piazza. Ciao, la parola potrebbe essere azione?
0: No.
1: Qualcun altro ci prova con
0: la parola vendita.
1: No,
0: niente
1: rega,
0: da fare, ragazzi.
1: No,
0: ma oggi era davvero facile. Chi non ha indovinato
1: ma
0: oggi?
1: Ma perché hanno scritto sedia? In tanti hanno scritto sedia. Perché? Proviamo.
0: Una sedia ad effetto.
1: Ah, scomoda.
0: Una sedia scomoda. Una sedia aperta.
1: Certo. E il mercato della sedia.
0: E la sedia quando è in diretta su Belle Monelle.
1: La sedia di mercato. Perfetto. No, non è quella, ragazzi. Allora, dovreste concentrarvi più su scomoda e non è sedia.
0: Ma anche su diretta.
1: Beh, certo.
0: Ma aperta, ma sono tutte facili.
1: Anche
0: velocissimi.
1: Effetto, scomoda, diretta, aperta e mercato.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gianluca Grignani cammina nel sole. Qui su Bella e Monella si gioca con voi e abbiamo un vincitore. In realtà più di uno.
1: Più di uno, perché quando vi abbiamo detto dai, provateci con Scomoda, quando è che vi fanno una domanda scomoda?
0: Ovviamente diretta, una domanda d'effetto, sì, una domanda può essere aperta, anche aperta, no?
1: E poi invece andiamo nel mondo dell'economia, perché c'è anche la domanda di mercato. Allora, tanti hanno indovinato, siete troppi, non riesco a fare l'elenco, ma uno solo è stato il più veloce. Di chi si tratta?
0: Il suo nome è Mirko, bravo Mirko,
1: Mirko,
0: ti porti a casa
1: Mirko, bravissimo.
0: Questo bigliettone per l'Amma Music Festival, vi ricordo, Tony Pitoni, i Blu Vertigo e Sarafine, sì, tutti in una sera per fare ovviamente festa insieme.
1: Vi ricordo il 27 di agosto all'Amma Music Festival, che si trova a Romano De Zelino. Divertitevi! Radio Bella e Monella.

0: con Finimondo qui su Radio Bella Monella. Bravo Mirko che si è portato a casa questo bellissimo biglietto dell'Amma Music Festival.
1: Ha scritto full gas, penso che andrà veramente di corsa.
0: Sì, full gas, full
1: gas.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella.

0: Le 13 e un minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13, le ultime notizie dalla regione. In tutto il Veneto i vigili del fuoco nelle ultime ore hanno eseguito oltre 50 interventi per il violento maltempo che ha interessato il territorio. Le criticità maggiori in provincia di Verona, in particolare nella Bassa e nel comune di Bovolone, interventi anche nelle province di Treviso e Padova e in montagna.
3: Un 52enne di origini romene è stato arrestato dagli agenti della questura di Padova dopo aver aggredito la moglie in un ennesimo episodio di violenza domestica. I poliziotti sono intervenuti lo scorso 5 agosto, poco prima delle 21, quando un vicino di casa ha segnalato di udire le grida di una donna nell'appartamento al piano di sopra.
2: Gli sciatori che abbiano acquistato Ski Pass Vallivi, giornalieri o plurigiornalieri nelle ultime 3 stagioni sportive, dal Feder Consorzio Dolomiti Superski e i 12 consorzi a esso aderenti, potranno avere rimborsi per un valore pari a 30 milioni di euro. Avranno quindi la possibilità di scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti pari al 30% della precedente spesa o un rimborso diretto pari al 20% del precedente esborso. Lo ha stabilito l'autorità garante della concorrenza e del mercato.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: per me rimarrà sempre DNA DNO, cioè io ce l'ho proprio in testa ogni volta che la sento.
1: Col mio DNA, mio DNA, col suo DNA.
0: Bravi, bravi.
1: Gabri Ponte e Jovanotti ad aprire la seconda ora della pausa pranzo. Paciarotta e Scrocchiarella. Allora. Ho un aneddoto divertentissimo da raccontare.
0: Guarda che ciò che è divertente per te non è detto che sia divertente per noi.
1: Vabbè, non importa, io ve lo racconto lo stesso. Vai. Stamattina sono andata a fare questa visita oculistica. Vabbè, tutto a posto, un problemino da sistemare. E cosa faccio? Attendo finché non mi ritorna un po' di vista, perché mi hanno messo il collirio, quello giallo.
0: Quello forte.
1: Quello forte. Sto per prendere l'ascensore, una signora mi saluta e il dottore mi fa: "Buongiorno Ornella", mi fa: "Sì, ma quella bella". Il dottore si mette a ridere e fa: "Bene, è una bellissima signora", e fa: "E sa anche cosa le dico?" E lui cosa? "Che sono pure porcella". Ci siamo sbregati da ridere. Avrà
0: Ornella
1: avuto 80
0: la porcella.

0: quindi cercasi Ornella, la bella, ma
1: quella
0: anche,
1: bella, ma sì, anche... ma anche Porcella.
0: Ok, vabbè,
1: poi
0: però
1: c'è
0: bello.
1: Stata una scena da film.
0: Beh, perché... sì, perché vedi una signora anziana che fa così la comica, è bello.
1: Si stavano chiudendo le porte dell'ascensore. Io e un'altra signora, morte a ridere insieme al dottore,
0: certo,
1: mi fa: tranquilla, perché io sono pazza.
0: Che
1: mi
0: bello,
1: ha detto,
0: che
1: bello, bello,
0: bello, bello.
1: Va bene, un aneddoto divertente per dire anche che a una certa età si può comunque essere ironiche, no?
0: Certo.
1: Godersi la vita.
0: Certo.
1: Poi era vestita veramente da diva,
0: okay,
1: non con i classici vestiti da vecchie, che dopo una certa bisogna mettersi.
0: Aveva gli shorts.
1: Però aveva un bel ginsetto.
0: Shorts e canotta.
1: Aveva un bel ginsetto, una bella blusa, un po' di tacchetto, un gran bello stile.
0: Ma secondo te se compro gli shorts a mia nonna li metto?
1: Gli shorts a tua nonna? Cosa mette, le gonne?
0: Mia nonna mette tanti vestitini.
1: Ah, tanti vestitini.
0: Sì.
1: Perché deve stare fresca, nonna. Stare
0: sì,
1: fresca, nonna.
0: Però anche le gonne, coi completi, dipende come li gira. Meno lo stile.
1: Dipende. Adesso vanno molto di moda, soprattutto quelli baggy, quelli belli larghi, stile capri, che poi alla fine, cari miei, erano i classici pinocchietto degli anni 2000.

0: La voce di M. Fabri Fibra è antidroga nella nostra pausa pranzo di Belle Monella. Oggi ho visto un post su Facebook.
1: Oddio, ma quelli dei gruppi tipo 6
0: esatto,
1: di Castel Franco.
0: Esatto, esatto. Di questa signora, ragazza, adesso non lo so, non ho investigato, che si sfogava perché pare che questo distributore, lei è andata a far benzina e si è ritrovata due transazioni. Cioè, ha pagato la benzina anche ad un'altra persona.
1: Ma come ha fatto?
0: Esatto, non ho capito come sia possibile, perché effettivamente, se tu ci pensi, tu metti la carta, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, ragioniamo.
1: La prima cosa che si fa è il pagamento.
0: Metti la carta, metti la pompa, giusto?
1: Metti la pompa.
0: Pompa numero 3, pompa numero 6.
1: Sì.
0: Vai a fare rifornimento. Nel momento in cui appoggi la pompa di nuovo nel macchinario,
1: la
0: transazione è finita.
1: Sì, sì.
0: E la cosa si libera.
1: Sì.
0: Com'è possibile, appunto, che a lei siano state fatte due transazioni? Il fatto sta che mi ha fatto molto ridere perché si è sfogata su Facebook, no?
1: Sì.
0: Ha scritto questo post, ma in maniera quasi minacciosa sembrava. Cioè, del tipo: ho avvisato i carabinieri, ho avvisato la pompa di servizio. Cioè, quasi a far spaventare quel poveretto che magari ha fatto benzina, se neanche.
1: Ma per
0: costo.
1: Cosa? Per 50 euro?
0: Vabbè, lascia stare il fatto economico. Il fatto sta, poverina, si trova con 50 euro in
1: ma
0: meno.
1: Ma allora,
0: però
1: cos'è
0: fa ridere,
1: sai cosa
0: fa
1: è
0: ridere.
1: Successo? Sai cosa è successo? Che la signora, che io so già che non è una sveglia.
0: Ah, quindi tu sai già com'è andata?
1: Secondo me.
0: Guarda
1: questa,
0: che può essere che ci ascolta da Asiago.
1: La salutiamo,
0: ciao,
1: la salutiamo.
0: Ciao,
1: vabbè,
0: ciao.
1: Non abbiamo detto il cognome, neanche il nome, no?
0: No, non abbiamo detto niente.
1: Allora, ha fatto la transazione.
0: Ok.
1: Per qualsiasi motivo che può succedere ogni tanto, non è andata a buon fine. La banca gliel'ha addebitata due volte. Quindi lei ha fatto la prima che non è andata a buon fine, la seconda che poi in realtà è andata a buon fine.
0: Beh, ma come fa a non essere. Se non è andata a buon fine, non ti fa neanche aprire il rifornimento. Capisci?
1: Esatto.
0: Se la transazione non va,
1: però la
0: banca, benzina non esce dalla
1: però
0: pompa.
1: La banca te la può addebitare lo stesso. A volte succede.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Coez, ci vuole una laurea. Stiamo parlando di questo fatto accaduto nelle nostre vicinanze, sì, ad Asiago, dove questa signora ha fatto, ha pagato praticamente la benzina ad un altro, sì, e non si capisce come sia stato possibile.
1: Ma non si sa.
0: Però non metto ovviamente in cattiva fede che può essere stato anche un errore magari della pompa di servizio, magari.
1: Sì, certo, magari è andato in cortocircuito,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: Esatto, perché a quanto pare dal suo post che scrive c'è stato praticamente un incrocio, dice, al bancomat, un incrocio di transazioni, e di conseguenza quindi si è ritrovata l'addebito sia del suo rifornimento che di quest'altra persona. Però mi fa sorridere perché dice: spero, nel post, spero che legga questo messaggio e che, non vedendo l'addebito sul suo conto, abbia la correttezza di contattarmi o di passare al distributore dove sono stati lasciati i miei recapiti.
1: Ah beh, sicuramente, guarda.
0: No, il fatto è, ma tu che vai a fare benzina, cioè ragazzi che ci state ascoltando, cioè
1: provate a immaginare,
0: no,
1: la situazione.
0: Quando andate a fare benzina, non è che poi andate a vedere la transazione sul bancomat, se è andata, cioè hai fatto benzina, l'hai pagata, vai via. Cioè,
1: anch'io faccio così.
0: Cos'è che ti spinge ad andare nell'home banking a vedere se c'è la transazione della benzina?
1: Allora, c'è gente maniaca, c'è gente che controlla tutto. Uno di questi è mio papà.
0: Sì.
1: Mio papà guarda sempre i movimenti della banca.
0: Ok.
1: Allora, finché era capitato anche a me che mi fregassero con una truffa, mi sembra una decina di euro, allora entro più spesso sulla banca.
0: Voi ricchi, ma noi gente che siamo alla canna del gas, che abbiamo quindi i soldi giusti, non è che possiamo guardare, tanto quelli ci sono, quelli al massimo si prendono.
1: Allora, in realtà ci sono anche dei conti che possono andare sotto, quindi possono rubarti dei soldi anche per andando sotto nel conto.
0: Ma di chi è questa banca che ci scriviamo?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto stecchi Magnum confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: nostro Antonello Cerri, tre canzoni, l'ultima l'avete sicuramente conosciuta, quella di Lucio Dalla, Attenti al lupo.
1: Poi c'era anche El Merendero, Miguel Sommi e Julio Iglesias con Se mi lasci non vale.
0: Tutti.
1: Se mi lasci non vale.
0: Sì.
1: Se mi lasci non vale.
2: Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si parla di questa storia accaduta ad Asiago,
1: sì,
0: a questa signorina che si è trovata alla fine due pagamenti alla transazione, ovviamente al momento del pagamento della benza.
1: Un cinquantino perso.
0: Sì.
1: La signora Silveria, che salutiamo, che fa anche la nonna a tempo pieno, ha mandato questo audio.
3: Allora, anche a me è capitato dal macellaio una cosa simile.
0: Ok.
3: Praticamente io ho pagato con col bancomat e mi dava transazione non eseguita.
0: Okay.
3: Poi ho pagato in contanti e alla fine mi sono trovata che c'era l'addebito in banca. Grazie al mio macellaio di fiducia me li ha rimborsati. Può succedere.
0: Onesto, però in questo caso la storia è diversa, perché lei ha pagato sia per lei che per un'altra postazione di benzina,
1: sì,
0: capito? Cioè, quindi è un po' strano. C'è chi va un po' contro questa storia e dice potrebbe essere che non ha messo bene la pompa, il successivo che ha fatto benzina gli è stato evitato. No,
1: non può funzionare
0: un'altra
1: così.
0: Pompa. Cioè,
1: c'è chi dice avrà semplicemente sbagliato a schiacciare la pompa?
0: No, perché lei ha rifornito la sua.
1: Ma che è successo, Damiano?
2: Radio Bella e Monella.

0: qui su Bella e Monella.
1: Chi è
0: l'anno.
1: Giulia? Scusa.
0: Giulia, mia ex.
1: Ah, la no, salutiamo.
0: Scherzo. Saluto la mia ex Marianna, se mi sta ascoltando.
1: Hai cambiato nome all'ultimo.
0: No, Marianna è vera.
1: No, no,
0: Marianna
1: si chiamava Giulia, me l'hai detto fuori onda.
0: No, no, mai avuto.
1: Mai avuto Giulia?
0: Mai avuto Giulia.
1: Sei sicuro?
0: Ho pensato.
1: Va bene.
0: Sì. Cioè, alle medie mi piaceva una Giulia, però.
1: Però non era lei. Stiamo parlando di errori che sono stati fatti per una pompa di benzina,
0: sì,
1: un pagamento, una transazione di questa signora che ha denunciato il fatto poi sul gruppo Facebook. Mi fa morire dal ridere. Ci apriamo anche questa parentesi. I gruppi Facebook di
0: però,
1: 6 di Castelfranco, 6 di Nazze, sono nati anche per elogiare le cose positive del territorio. Adesso vengono usati solamente per lamentarsi, ed è successo anche sul gruppo di Cornuda, che hanno fatto notare questa cosa. Ma basta lamentarvi sui gruppi di Facebook.
0: Ma scusa, se adesso lei non l'avesse fatto, non avesse scritto questo post, io non sarei mai venuto a saperlo
1: e non l'avremmo potuto
0: raccontare.
1: Va bene, perché i boomer comunque resteranno per sempre, usano i social per lamentarsi e criticare la gente.
0: Vabbè,
1: sempre
0: ma
1: stato
0: scusa
1: così.
0: Ma questa non è una lamentela, lei sta usando i social per cercare di reperire questo tizio che si è praticamente fatto il pieno.
1: Ma vabbè, bastava parlare con il benzinaio e i carabinieri, cosa serviva andare
0: perché
1: a scriverlo
0: il benzinaio
1: su Facebook?
0: Mica può rimborsarle la spesa, cioè quello la
1: ma secondo te questo viene fuori, chi gli dice oh pronto ciao sono io ti do i 50 euro?
0: Ma scusa, ma se uno del paese, se stiamo parlando di Asiago, cioè non è che siamo a Milano, cioè ci sta.
1: Hai
0: che magari
1: fratello, che te la prendi così tanto, stiamo parlando
0: No, ma dico, ci sta, cioè ho visto i social utilizzati per molto peggio.
1: Sì, ma era un esempio che tutti devono per forza scrivere le robe.
0: Oh, ma ti stai agitando?
1: Ma certo, perché è frate, ma che ha perso i soldi?
0: Ma che è tua sorella? Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Shiva e Autoblu qui su Bella e Monella, dove si parla di questo fatto successo a questa signora, dove la Dallan si arrabbia perché poverina questa si è sfogata sui social, pare che abbia fatto chissà che. Leggiamo chi c'è.
1: Allora, scrivono, perché alla fine abbiamo buttato dentro al pentolone anche le lamentele che vengono scritte sui social e qui anche su Google. Dice: a noi ci hanno accusato di cambiare i prezzi a seconda del tempo mentre la gente è in spiaggia, che vendiamo merce scaduta.
0: Ah, non vende la benza.
1: No, la benza no. Senza uno straccio di prova, querele a nastro, altro che. Fate bene, perché dicono falsa testimonianza.
0: Ma tanta gente ha questa cosa di metterle le recensioni un po' alla cane.
1: Alla bip di cane. Il problema è che, come dicevo prima, vengono sempre fatte al lato negativo. Io oggi ne ho fatta una.
0: Adesso
1: no, è vero.
0: Perché non hai mai scritto una recensione ad un amico che ha aperto un locale, un'attività bella, anche se magari non ci sei stato.
1: A un amico. Fai la recensione vera di un posto dove ti sei trovato bene. Io ho recensito, si dice così, il posto dove sono andata a fare la visita, perché finalmente ho trovato un medico che mi ha seguita ad hoc.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 14:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Si chiama Moon, tra terra e spazio, è la mostra allestita al J Museo di Jesolo, visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 21.30 fino al prossimo 6 gennaio 2027. Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo.
6: È un'esperienza da vivere in famiglia, con gli amici, che ci porta a conoscere più da vicino il nostro satellite naturale, la Luna. Ci porta a conoscerlo da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista degli artisti che l'hanno osservata per decantarla nella poesia come Leopardi o nella pittura come Van Gogh, ma soprattutto dal punto di vista degli scienziati, con il primo ad osservarla con un cannocchiale, Galileo Galilei. Attraverso questo viaggio possiamo anche osservare più da vicino il cielo grazie alla presenza di un planetario che farà immergere il visitatore tra le stelle. E proprio tra le stelle poi la mostra porta tutti quanti verso il nostro satellite naturale, verso appunto la Luna, grazie a un piano interamente dedicato alle missioni lunari, quindi dalle missioni Apollo fino alle recenti missioni Artemis. E si conclude questo viaggio, questo vero e proprio viaggio, con una sorta di scuola per astronauti, cioè una serie di esperienze pratiche dove l'utente potrà provare alcune esperienze fisiche, alcune esperienze di velocità, che sono appunto delle vere proprie prove che fanno gli astronauti per poter incominciare il loro percorso che li porterà un giorno sulla Luna.
5: Grazie ad Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo, curatore della mostra Moon a Jesolo, J Museo, fino al 6 gennaio.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta la...

0: Nostra terza ora insieme, 5 minuti dopo le 14.
1: Siamo parlando di questa signora che si è vista addebitare più soldi di quelli che aveva speso a una pompa di benzina.
0: Una doppia transazione
1: per poi finire alle lamentele che vengono scritte Facebook, Instagram, Google, recensioni, sì. Insomma, che la gente butta un po' le sue frustrazioni sempre e solo sui social. Questo ragazzo aveva parlato proprio di recensioni dei ristoranti che non sono andate bene.

0: canna e animali notturni.
1: Adesso lo disannunci in calabrese.
0: Campa animali notturni, male caianna, che in diretta su Radio Bella Manella.
1: Non è possibile. Hai un talento innato. Salutiamo tutti i calabresi.
0: Ciao, ciao amici della Calabria.
1: Calabresi, mi sa che non è l'unica la signora di Facebook.
2: Che è successo là? È successo anche a me. Che un signore mi ha pagato la benzina. Poi mi sono arrivati addirittura i carabinieri a cercare per 50 euro.
0: Devi stare attento. Di questi tempi 50 euro, ragazzi, sono 50 euro.
1: 50 euro. A me sono arrivati i finanzieri a casa.
0: Cos'è, come hai pagato le tasse?
1: No.
0: Che hai fatto?
1: Però mi sono cagata addosso.
0: Perché sono venuti a casa?
1: Non me lo posso dire.
0: Hai fatto i tramazzi?
1: No, io no. Io no.
0: Qualcun altro.
1: Volevano avere informazioni.
0: Informazioni, signorina.
1: Ma a casa. Ma poi che ridere. Mi hanno suonato il campanello.
0: Che ridi.
1: Sì, che ridi. Mi hanno suonato il campanello, la mia vicina è uscita e gli ha detto: guardi che non è mai a casa. E loro hanno detto: si vede dalla posta che non la ritira mai.
0: Le poste dell'Agenzia delle Entrate non sempre vengono ben accettate.
1: No, non ritira la posta. Cioè, avevo lasciato troppo il bucalettere pieno.
0: Ragazzi, avete tempo e modo di cantare.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Su Bella e Monella torna la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune

0: Conte erano con noi.
1: Eccoli, posso dire che Boni.
0: Ma l'hanno messa ieri?
1: Sì.
0: Bravi, bravi.
1: Boni e simpatici. Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. C'erano anche Serena Brancale e The Colors.
1: No, non ieri sera. Ieri sera no.
0: Che è Partenope. Va bene, adesso è il momento della canzone che fa. Beh, andiamo a sentire chi è stato il fortunato o fortunata di quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Per svegliarsi la mattina. Ah, tutto. Ciao, grazie.

0: Scolpi di fulmine qui su Bella e Monella. Stiamo parlando un po' così in chilla di tante cose. Abbiamo cantato, abbiamo giocato, vi abbiamo regalato il biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo.
1: Ancora l'ascoltatore non ha mandato i dati, attenzione.
0: Ah no, attenzione, si potrebbe andare al VAR.
1: Si potrebbe andare al VAR perché bisogna mandare i dati entro almeno
0: entro
1: la trasmissione, però dovreste mandarli subito i dati, altrimenti dobbiamo darli a qualcun altro, ve lo diciamo.
0: Speriamo che non sia questo il caso.
1: No, dai. Radio Bella e Monella.

0: Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Lui è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Spirito libero.
2: Era presente nella pillola di Matteo Monti. Poi c'era altra bella musica. C'era anche Negrita con Che rumore fa la felicità. E all'inizio l'appuntamento.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta anche perché vi ricordiamo delle cose importanti. Perché sabato 29 agosto, quindi manca un po' di tempo, siamo a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso.
3: Sì.
2: Dalle ore 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dall'Anna.
3: Esatto, per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella. Arriviamo al Street for Meet di Sernaglia della Battaglia Treviso.
2: Poi più vicino c'è sabato 22 agosto, ore 21, la festa degli anni, quindi la grande festa italiana di Radio Bella e Monella, alla Sagra di San Sebastiano. Siamo a Colle Umberto in provincia di Treviso.
3: Quindi celebreremo la nostra musica italiana e i personaggi che hanno fatto la storia. Sarò sul palco io insieme ad Andy Mancuso e Sara Manea.
2: Quindi un bel trittico, due donne e un uomo. Sicuramente
3: Mancuso
2: si diverte.
3: Radio Bella

0: Sono tante le date che dovete ricordare, che dovete segnare nel vostro calendario.
1: Perché, perché poi dite, ma non l'avete detto, non mi ricordavo.
0: Non mi ricordavo.
1: No.
0: Abbiamo detto sabato 22 agosto, sabato 29 agosto e poi siamo a giovedì. Noi ci pensiamo alla festa di giovedì. 3 di settembre, alle ore 21 c'è il palio tutto da cantare con Radio Belle Monella.
1: Arriviamo appunto al palio di Montebelluna con Thomas Menegazzi e Monica Morgan che vi aspettano per una serata di musica, emozioni e grandi successi.
0: Anche su questo caso saranno super ospiti che annunceremo presto,
1: non
0: protagonisti di un super show, però ovviamente arriveranno step by step. Poi l'appuntamento seguente è quello di sabato 12 settembre dove saremo nella San Biagio Arena a Conegliano per la festa dello sport.
1: Esatto, qui troveremo Andy Mancuso e Monica Morgan che vi portano in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni.
0: Vi raccomando, non mancate perché c'è la festa, tutta italiana e tutta da cantare. E sai cosa? Poi si cantano tipo queste. Questa qua.
1: Sì.
0: Sì.
1: Fedezza la Francesca Michelino.
0: Oddio, adorio.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: pezzoni abbiamo messo in questo venerdì, eh? Raga, ma mica, mai capite?
1: Capito, aspetta, perché ancora non abbiamo detto quella che arriva tra poco.
0: Sì,
1: però
0: ancora più bella.
1: Però possiamo dire subito.
0: Vabbè,
1: sì,
0: lo capite,
1: sì.
0: Lo capite dall'intro.
1: Cioè, sentite l'intro? C'è sta chitarrina qui. Di chi è? La indovino con una. Harabe de Palo.
0: Beh, lei,

0: Niente, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani per Bella Disco! Bella e poi disco. La domenica dalle 8 alle 12.
1: Va bene, noi abbiamo terminato queste bellissime tre ore assieme della settimana. La pausa pranzo, Pacciarotti e Scorchiarella, vi ricordo che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15 con Damiana Menta e la Dallan. Tu sei in onda domenica mattina, giusto?
0: Io sono in onda domenica mattina, sabato, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sempre sulla stessa way.
2: Chi era?
1: Sempre su Shade?
0: Ma che Shade? No. Spera e basta, compa!
1: Vabbè, io ho citato Shade visto che era venuto sì. ieri sera con noi nella notte tutta da cantare a Bella Monella in piazza Aurora a Jesolo.
0: Bello, tutto molto bello e grazie ovviamente a tutte le persone che sono sì. state lì con sì, noi sì. e mi raccomando, noi li abbiamo detti, non mancate a tutti i nostri eventi.
1: Ci sentiamo lunedì, ciao ragazzuoli!
0: Ciao! Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la vedere. Piangere, fare amore e poi stare in silenzio però.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 in punto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: A Voci del Territorio affrontiamo una tematica molto importante oggigiorno, che è quello dello sviluppo sostenibile. Con noi la dottoressa Ada Rosa Balzan, che è fondatrice e amministratore delegato di ARB.
5: E nasce proprio ancora 25 anni fa dalla mia tesi di laurea. Questo progetto, che poi ha trovato espressione in una startup innovativa che si è evoluta e cresciuta, è diventata anche una PM innovativa, dove ho messo a terra quelli che sono dei principi di sostenibilità, degli strumenti di misurazione, degli algoritmi, quindi per dare concretezza e per dare proprio degli strumenti concreti alle aziende per misurarsi e avere un percorso poi da intraprendere per migliorare gli aspetti.
4: Potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it alla sezione podcast.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su belle manella aprono le queste. Tre ore.
1: Quante sono? Solo tre?
2: Sì, quante ne vuoi fare?
1: Calmati però.
0: Vuoi farne cinque? No, andiamo via Greta.
1: Queste tre ore.
0: Sono
1: le nostre tre ore, basta. Le cominciamo però al meglio con la nostra sigla.

0: sì signori, 15-18, cominciamo questo ultimo giorno della settimana, venerdì. Tanto sapete che già il weekend era partito, eh?
1: Sì, sì, sì, poi,
0: da un 2-3 giorni.
1: Ah, addirittura?
0: Sì, anche 4, oserei dire. Secondo me abbiamo fatto solo lunedì e poi tac di weekend.
1: Questo credo che lo pensi solamente tu. Però, quindi se, se volete mandare degli schiaffi virtuali ad Andrea, sentitevi liberi.
0: Tra l'altro, un saluto a tutti quelli che stanno lavorando, chiaramente, ma un abbraccio anche a quelli che non ci stanno ascoltando perché torneranno il 1° di settembre.
1: Un abbraccio fatto con i gomiti.
0: Esattamente.
1: Detto questo, amici, ci prendiamo un attimo, ci riequilibriamo con questo pomeriggio, torniamo nel 2000 con i Tiro Mancino, un bel respiro profondo tutti quanti e mamma.

0: è quando esci di casa e senti il caldo e fai voilà.
1: Sei tu che cadi, però quando cadi fai voilà.
0: Esatto.
1: Giù per terra.
0: Amici, siamo qui anche per parlarvi di musica, non solo di sciocchezzuole.
1: Incredibile, okay, ma vero, e abbiamo tante notizie musicali da darvi. La prima parla appunto di Sanremo.
0: Esatto, non so se avete sentito, sicuramente anche i nostri colleghi ve l'avranno detto, ma cioè voi del pomeriggio ascoltate solo noi, perché le notizie vere ve le diciamo noi.
1: Gli altri sono tutte piccole indiscrezioni, esatto, ma qui arrivano quelle vere.
0: Esatto. Pare che appunto Stefano De Martino, nuovo conduttore del Festival di Sanremo, voglia trovare una formula nuova, cioè, o meglio, magari ritornare anche ad alcune che ci sono state, certo, un solo vincitore e sarà tra i campioni del Festival 2027.
1: Quindi stiamo parlando del Sanremo giovani, appunto.
0: Esatto.
1: Quindi non c'è più quella formula che è andata avanti fino all'altro ieri, ma vuole cambiare, quindi bravo. Si può dire che va bene come
0: ci
1: cosa.
0: Ci sta, assolutamente.
1: Secondo me non è male come
0: portare aria nuova. Ci può stare benissimo. Tra l'altro, da oggi è online il nuovo regolamento di questa manifestazione, che sarà guidata proprio da Stefano De Martino.
1: Sì.
0: Ci saranno 30 giovani in gara tra Sanremo Giovani e Aria Sanremo. Poi la selezione dei 6 finalisti, ci sarà la finale il 18 di dicembre su Rai 1, che decreterà e poi chi andrà a scontrarsi con i 29 big, a meno che non vogliano cambiare anche il numero dei big in gara.
1: Tra l'altro abbiamo già una certezza, e noi, siccome siamo certi di questo, la news ve l'abbiamo data, la continuiamo a dare, c'è una certezza nei big ed è lei, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Il bene nel male, madame. Radio Bene.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Bella Monella. Prima abbiamo parlato di Sanremo Giovani, adesso andiamo a vedere quali sono stati i giovani a vincere le ultime edizioni del Festival di Sanremo. Tra l'altro, una cosa che non c'è, perché noi partiremo dal 2019, perché certo, sennò la lista è lunghissima, Francesco Gabbani vittorioso con Amen nel 2016.
1: È vero. Comunque vediamo anche, in base a quello che conosciamo in questo momento, quindi il 7 agosto 2026, quali fra questi hanno continuato a fare bei numeri e quali invece purtroppo per ora non li stiamo vedendo, però magari fra un po' li rivedremo.
0: Ma certo.
1: Partiamo dal 2019, Mahmood.
0: C'è?
1: Non lo vediamo più, quindi non so dove.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Non ascoltiamo quasi mai.
0: Ma non è vero.
1: Guarda che sono le 15:23, non l'abbiamo ancora ascoltato, quindi in questi 20 minuti è passato.
0: Ti posso dire quando torna?
1: Da 5 minuti,
0: tornata circa una mezz'oretta.
1: Grande Mahmood con Soldi, successo nel 2019, e poi ha fatto tanti altri successi.
0: Assolutamente.
1: Leo Gassman, Vai bene così nel 2020, anche lui è andato molto bene. Poi
0: troviamo Gaudiano nel 2021, troviamo Human nel 2022, Gianmaria nel 2023.
1: No, è
0: Maria!
1: Ah, giusto, perché sì, capito? È così, con Mostro nel 2023, Clara con Boulevard nel 2024, anche lei molto bene, Settembre con Vertebra nel 2025, nel 2026
0: l'ultimo, Niccolò Filippucci con Laguna.
1: Esattamente.
0: Insomma, è stata una bellissima vittoria.
1: Sai che negli ultimi anni sta andando molto bene, mi pare?
0: Assolutamente, e non abbiamo ancora partecipato noi.
1: No, infatti.
0: È che siamo lì.
1: Con cosa partecipiamo?
0: Non lo so.
1: Allora, io vorrei fare una bella cover del È la mia ca.
0: Non possiamo portare le cover, bisogna portare una canzone fatta e scritta. Da noi.
1: Allora, aspettiamo che Stefano cambi anche questo regolamento.
0: Va bene. Radio Bella e Monella.

0: dei 5K su Belle Manella, tra l'altro ieri Shade ospite in quelle di Jesolo, serata meravigliosa, grazie a tutti quelli che sono venuti.
1: È andata benissimo, adesso però noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Il rispetto, che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero alla fila. Aggiù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Via Cosper e Basta, Milano.
1: Ah, e poi c'era Rose Villain, Click Boom, Tecno Remix.
0: E Vivaldi, Le Quattro Stagioni, Inverno, Tecno Remix.
1: Ah, meraviglia, meraviglia, meraviglia delle meraviglie, lui è Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Prima fatalità, abbiamo parlato dei vincitori del Sanremo Giovani e se vai sui messaggi c'è lei che ci dice: Sanremo Giovani 2021, primo classificato Human, e chi è? Secondo classificato Tananai col cuoricino viola.
0: Adesso non offendiamo Human
1: a
0: caso.
1: No. Io sto leggendo il messaggio, assolutamente.
0: È vero, assolutamente.
1: Quindi,
0: va bene. Tananai come secondo.
1: Tananai poi è arrivato ultimo l'anno successivo, poi è arrivato secondo. Insomma, Tananai sta facendo una grandissima.
0: Bravo, bravo Tana.
1: Preparatevi perché tra poco giochiamo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: L'ombra dentro. Paolo Meneguzzi con lei è su Bella e Monella, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con il personaggio misterioso, vi diamo quattro indizi, due difficili, due facili e in palio mettiamo una maglia di Bella e Monella.
2: Okay. Esattamente, le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, non dovete aspettare un 3-2-1 via partenza, colpi di cannone, colpi di frusta,
0: no.
2: Sculacciate sul vostro sederino, assolutamente no, no.
3: Non arrivano le sculacciate?
2: No, mi dispiace, è un gioco basato sul vostro istinto.
0: Perfetto, partiamo quali dal sono? Primo indizio, nasce a Roma nel 1965.
2: E okay. Stiamo cercando un conduttore televisivo.
0: Un conduttore che accoglieva in passato i concorrenti del Grande Fratello.
2: Urca! Ed è il conduttore attualmente dell'Eredità.
0: Vabbè, dai, che semplice. 393-7366-170. Dico 3.
2: Dico 2.
0: Dico
2: non,
0: 1.
2: Non dovevamo dire niente.
0: Scusa, posso dire lo stesso via?
2: No, di chi stiamo parlando?
1: Radio Bella e Monella.

0: Gli indizi erano difficili, ma in realtà non troppo, perché il personaggio misterioso di cui dovevamo parlare oggi nasce a Roma nel 65, conduttore televisivo, accoglieva i concorrenti del Grande Fratello e conduce attualmente l'Eredità.
1: In tanti al 393-7366-170 avete risposto nella maniera corretta, abbiamo anche delle risposte sbagliate.
0: Sì, c'è chi scrive Max Giusti.
1: No.
0: Flavio Insinna.
1: No.
0: Nemmeno. Pino Insegno.
1: No.
0: Capito?
1: No.
0: Non è lui.
1: Mi spiace.
0: La risposta corretta invece era un'altra.
1: Esatto. Adriano Pappalardo.
0: Non è Adriano Pappalardo,
1: è Marco Liorni.
0: No, Claudio Bisio.
1: Era Marco Liorni. Bravi a tutti quanti voi che avete indovinato, però c'è stata la più veloce di tutti, ovvero Isabella da Venezia, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Yuppi.
1: Questo è il suo audio di felicità, non ci credo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pia io, perché però anche no.
1: Perché? Detto questo, perché? Amici, chiudiamo la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo insieme a voi.
0: Caffè?
1: Va bene, se offri tu va benissimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: fare.
1: Ora. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il BVA 1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il BVA 4 Raccordo Tangenziale Est di Milano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.

0: Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è possibile.
2: Bella e Monella, tu.

0: e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Bella e Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. E come sempre, come al solito, signori miei, quando parte la seconda ora, arrivano i titoli di notizie casuali. Quindi
1: sì,
0: preparatevi perché ne sentiremo delle belle.
1: Insomma, abbiamo fatto così, portare su con la gru.
0: Con la gru,
1: la nostra ruota della fortuna. E quindi giriamola per vedere quale titolo sta arrivando. Vai. Vediamo un po'. Abbiamo aggiunto altri 4 milioni di titoli, eh?
0: Ma incredibile. Congratulazioni.
1: Sì, sì. Straordinario.
0: Eccolo qua.
1: Numero due, che spettacolo.
0: Eddie Brock attacca dopo Sanremo.
1: No,
0: ci ha messo un pochettino, però Eddie Brock.
1: È passato 6 mesi, Eddie.
0: Colleghi falsi, prima tutti amici, poi nessuno più. Io ultimo, c'è chi fa più marchette.
1: Ha avuto paura per la bici di Eddie Brock a un certo punto, no. Prima ti attaccano, poi
0: no,
1: amici
0: però,
1: amici. Poi...
0: Però sai, è un po' come diceva anche qualche giorno fa Enrico Papi. Che davanti alle telecamere tutti amici, poi invece ti ritrovi la schiena piena di coltelli.
1: Vabbè, ma poi cos'è questa cosa che c'è chi fa più marchette? Ma tu devi seguire la filosofia di Ernia. Grattare.
0: Ma a parte quello, ma guarda anche la filosofia di Tananai. L'anno prima, ne parlavamo prima.
1: Sì.
0: È arrivato ultimo, ci ha scherzato su quella cosa. Poi abbiamo visto colossi della musica arrivare ultimi al Festival di Sanremo e poi diventare dei nomi giganteschi.
1: Quindi, assolutamente. Quindi Eddie Brock, tranquillo.
0: Sì, date il giusto tempo.
1: Ma
0: ecco,
1: non preoccuparti.
0: Non bruciamo le tappe.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Però senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Argento Amico con Ai Ai su Radio Bella Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali, quindi vai a pigiarla.
1: Vado, vado. Eccoci qua. Sì, si guarda come gira bene.
0: Non tratteremo, credo, di lui.
1: No, non credo. Comunque, notizia numero 32.
0: Ecco, non parleremo di Caparapezza.
1: Ah, no?
0: Ma parliamo di Aurora Leone e Simone Ruzzo.
1: Vabbè, facile, sono due The Jackal, però sono molto famosi in realtà. Anche se il nome magari potrebbe non dirvi troppo.
0: Guarda, la mia faccia da sti cazzi. Cioè,
1: no, non
0: ecco.
1: è vero.
0: La luna di miele all'insegna del cibo.
1: Sì.
0: Film e serie TV tra Hollywood,
1: Santa Barbara
0: e The O.C.
1: Come The O.C.? Scusa.
0: The O.C. The Orange Country.
1: Sì, però perdonami.
0: California.
1: No, è chiaro, però questi due sono due luoghi.
0: Sì.
1: The O.C. è una serie TV, però, quindi
0: dici no,
1: che
0: The Orange
1: serie...
0: Country.
1: No, Orange County, basta. The Orange County.
0: Devono aver comprato della pittura arancione e l'hanno distesa
1: non
0: su...
1: Non funziona così. Tra l'altro Orange County, che insomma è una contea abbastanza ambiente. Salutiamo tutti gli amici di Orange County.
0: Cioè,
1: okay.
0: Salutiamo Seth.
1: No, sì, anche se vogliamo salutare Seth. Se esiste un Seth reale, lo salutiamo caldamente. Quando vuoi, vieni qui che ti ospitiamo.
0: Ti mandiamo Liban.
2: Radio Bella e Monella.

0: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Belle Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi per la terza volta giriamo la ruota.
1: Yeah, yeah.
2: Ma non fa così, non è yeah, yeah.
0: No, faceva yeah, vabbè. Yeah.
2: Comunque ho girato forte, questa volta dovremo superare la decina. Vediamo un po'. Vediamo un po' e niente, numero uno.
0: Ah, beh, abbiamo fatto il giro completo lungo. E infatti parliamo della numero uno.
2: Eccola qua, chi è?
0: Dove Cameron.
2: Ah, sì, famoso.
0: O dov'è Cameron?
2: No,
0: si chiama, non è così.
2: Si chiama lei. Si chiama.
0: Vacanze italiane prima del matrimonio con Damiano David. Amo tantissimo i miei amici, ma non amo parla essere
2: così.
0: Viva.
2: Non parla così.
0: La I love
2: in inglese.
0: My friend.
2: Esatto.
0: I love so much my friend. I love essere viva.
2: No, l'avevo detto così, dici. Vabbè, comunque, auguroni davvero.
0: Saluti.
2: Aspettiamo il matrimonio,
0: come,
2: sì.
0: Come dicessero i ragazzi. Sì, in effetti dovrebbero sposarsi, adesso non mi ricordo, dovrebbe essere in Toscana, se non sbaglio.
2: In Toscana?
0: Penso, non vorrei aver detto una fregnaccia.
2: No, chi lo sa, magari, insomma, penso. Sai, lui di Roma, adesso, potrebbe essere la Toscana, comunque un bellissimo posto.
0: A lei non
2: sposarsi.
0: Si sa, non si sa dove.
2: Mamma mia.
0: Va bene, amici, tra poco però vi raccontiamo dove si sposeranno i ragazzi.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cale Levante, Delia, al mio paese, a chiudere questa nostra mezz'ora insieme.
1: Piccolissima pausa, tra poco torniamo con gli anni di Matteo Monti e insomma si chiacchiera ancora insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monè.
1: Grazie al nostro Matteo Montemarema, ci ha fatto ascoltare Rosso Mazzotti con l'Uragano Mary,
2: Fedez e Tananai, Marasattei, La Dolce Vita,
1: e Calcutta a cominciare con Paracetamolo.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monè.
2: Oh amici, eccoci qua tutti quanti insieme, 16:39 minuti con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. È arrivato il momento delle nostre classifiche. Oggi, dato che prima abbiamo parlato del Festival di Sanremo, sì, e quant'altro, tra l'altro non l'abbiamo detto nello sgancio prima della pubblicità, avevo indovinato, sì, Damiano David e Dove Cameron si sposeranno in Toscana, non si sa ancora però dov'è la location.
1: È vero assolutamente, però anche perché sarebbe dannoso per loro dare la location prima, però sono in Toscana, quello sì.
2: Tra l'altro Damiano David, vincitore del Festival del Sanremo, tu mi insegni, nel 2021 con i Måneskin, e la nostra classifica verte proprio su questo, ovvero i vincitori di Sanremo più amati di sempre.
1: Partiamo dalla decima posizione, dove troviamo un nome già noto, l'abbiamo già detto prima, Mahmood insieme a Blanco con Brividi, molto amati. Forse Blanco ha perso qualche punto l'anno successivo.
2: L'anno successivo però
1: ha sfondato il palco.
2: So ragazzi.
1: Poi c'era Gianni pronto a ripulire esatto, tutto con la scopa, quindi sensazione.
2: È stato perdonato da Gianni Morandi, quindi io direi di alzare le mani tutti quanti.
1: Direi di sì. Nono posto per Il Volo, Grande Amore, 2015.
2: Esatto, grandissima canzone che insomma sta facendo volare ancora, perdonami.
1: Assolutamente, poi loro sono strafamosi in ambito statunitense.
2: Assolutamente.
1: Anche loro hanno avuto qualche problema, insomma.
2: Vabbè, lasciamo stare. Adesso non bisogna trovare il capitolo.
1: Ottavo posto, Mahmood con Soldi, questa l'avevamo già citata, 2019, campione
2: ritorna.
1: E ritorna
2: assolutamente.
1: Ragazzi,
2: per quanto riguarda la settima posizione, troviamo Elisa con Luce, Tramonti a Nord-Est, vincitrice del 2001. E alla sesta posizione, uno di quelli che ci ha fatto ascoltare il nostro Matteo Monti, sì, Eros Ramazzotti, con Adesso Tu, per quanto riguarda il 1986.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Velvet con Boy Band su Radio Bella Monella. Stiamo parlando della classifica dei vincitori di Sanremo più amati di sempre. È venuta fuori, abbiamo raccontato le prime 5 posizioni. Dalla 10 alla 6. Adesso andiamo dalla 5 alla numero 1.
1: Toto Cutugno, Solo Noi, 1980. Un po' più indietro nel tempo, ma non è il più indietro nel tempo.
0: Assolutamente no. Alla quarta posizione troviamo Marco Mengoni con Due Vite. Marco Mengoni che comunque si è replicato dal 2013 al 2023, che aveva vinto con L'Essenziale.
1: Che canzoni straordinarie. Terza posizione, medaglia di bronzo per Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, 1964.
0: Ma non è comunque quella più datata. Seconda posizione per Massimo Ranieri, Perdere l'amore, vincitore nel 1988.
1: Adesso arriva lei, la più datata. Prima posizione, medaglia d'oro, la canzone più amata, il vincitore più amato di Sanremo, di tutta la storia di Sanremo, Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu. Volare, 1958.
0: Ma che meraviglia, ragazzi. Posso dire, sono felice di questa classifica.
1: Sì, anch'io.
0: Soprattutto per la prima posizione. Sono sincero.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: quella di Achille Lauro, la città degli angeli. Dovrebbe essere Los Angeles, no? Quindi è un po'
1: dipende. Dedica. Ci sono due fazioni, uno che dice Los Angeles e qualcuno che dice Roma, quindi ancora non si sa. Chissà. Però sappiamo che chiudiamo anche la nostra seconda ora insieme, piccolissima pausa e poi si va della terza.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Aumentano i posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Questo per l'anno 2026-2027. 3.160 in più rispetto al precedente. Tra le altre ne sono interessate l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Laboratorio Nazionale Generazione Città Sane. Partecipa anche Venezia. L'assessora alla coesione sociale Ervelinda Damiano.
4: Il Comune di Venezia ha aderito con grande convinzione e con grande favore a questo progetto Laboratorio Nazionale, che è rivolto principalmente ai giovani, neolaureati, laureandi. Siamo convinti che i giovani comunque rappresentino una grandissima risorsa per la costruzione delle città del futuro. Il progetto in qualche modo stimola questi giovani a immaginare una città importante nella costruzione anche di quello che è il benessere della comunità.
3: Com'è profondo il mar è la mostra proposta al Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Venezia, curata da Boris Brollo. Dalla pittura al disegno, alla scultura e al video. Fino al 26 settembre. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Radio Bella Manella apre la terza ed ultima ora per quanto riguarda questa settimana con Andrea e Alvisa. Poi vi ricordiamo tutto quanto agosto, comunque ci sentirete dalle 15 alle 18, ma adesso dobbiamo parlare delle notizie che vi abbiamo dato lungo questa settimana.
1: Esattamente, perché andiamo a vedere un po' qual è stato il best of, le cose migliori che vi sono arrivate tramite noi durante la settimana, partendo da questa che è arrivata un mercoledì di agosto con
0: torrido,
1: tra l'altro c'è un caldo incredibile. Comunque a quanto pare c'è stato un parto durante un concerto a pochi metri dal palco. Stiamo parlando del concerto dei The Colors, in cui appunto Stash a un certo punto si è fermato per dire:
0: ragazzi, c'è la ragazza che sta poco bene, facciamo qualcosa. L'hanno portata in ospedale e lei ha dato alla luce un bellissimo bambino o bambina, adesso non ci ricordo.
1: E quindi è assolutamente best of, perché un parto post concerto è andato tutto bene, credo che sia una cosa straordinaria.
0: Pollice alto.
1: Esatto. Fra poco la seconda notizia best of per quanto riguarda questa settimana. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Fabio Rovazzi con Andiamo a Comandare.
2: Radio Bella

0: Nirvana su Belle Monella non è un Black Nirvana, ma è una cosa meravigliosa, perché stiamo facendo un pochettino un rimpasto del best of per quanto riguarda i titoli di notizie casuali che vi sono stati dati.
1: Le cose migliori che sono accadute, che vi abbiamo raccontato, e questa volta parliamo di Belen Rodriguez, anzi abbiamo parlato di Belen Rodriguez, che a quanto pare con il compagno, fidanzato,
0: il fidanzato fidanzati,
1: esatto, perché si chiama Gaetano Fidanzati, non si nascondono più. Finalmente la foto del bacio ufficializza appunto il nuovo amore. Questo è il titolo di notizia casuale che è arrivato in settimana. Siamo felici davvero.
2: Lo
1: tanto
2: lo sai, sì, che io mi sto divertendo la pazza. Bravo. Gioia, come bene, mi diverto
0: bene, questa, bene. E questo era Gaetano Fidanzati,
1: no,
0: che ci
1: non, non era Gaetano, non era non di non è Gaetano Fidanzati, però ma siamo contenti per Belen, ok, siamo
0: io sono
1: davvero
0: a posto così,
1: no.
0: Mi è venuto in mente lui, non so per quale motivo, ma mi è venuto in mente lui.
3: Radio Bella e Monella.

Mm-hmm.

0: Il nuovo singolo di Shinobi, Tutta la notte, su Radio Belle Monella. Shinobi che è stato nostro ospite per quanto riguarda la notte da cantare di ieri e anche quella di Rosolina, eh.
1: E a proposito degli eventi legati appunto a Radio Belle Monella, vi ricordiamo che sabato 22 agosto alle ore 21 ci saranno gli anni di Belle Monella, la grande festa italiana appunto, sagra di San Sebastiano, siamo a Colle Umberto, provincia di Treviso, ci saranno Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manera.
0: Ma attenzione, perché poi ci spostiamo, sabato 29 agosto ci sarà Bella Disco con Street for Meet a Sernaglia della Battaglia, siamo in provincia di Treviso, dove troverete in console dalle 21 Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan per una notte da vivere, insomma, con la musica di Belle Monella, tutta la musica più bella.
1: Avete preso appunti?
2: Segnato, certo. Nell'agenda?
0: Segnatevelo, eh? Amici!
3: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Bella Monella chiude la penultima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco attenzione al 393-7366-170, si gioca.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot tagli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
20: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
18: Vogliamo cominciare?

Signor Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: ci ha fatto ascoltare Rocky Roberts con Sono Tremendo.
1: Coez, La musica non c'è.
0: E Zucchero Sugar Fornaciari con Rispetto a cominciare.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca col trame Speech Speech e Torda, il nostro appuntamento col cinema. Siamo molto emozionati, infatti, perché abbiamo appena avuto i popcorn. Sono arrivati. Siamo, ovviamente, se volete vederci, siamo in IMAX adesso, 70 mm.
1: Giusto, va bene? Giusto.
0: Infatti un po' più alto, una cosa...
1: Abbiamo la base cinema. Anche.
0: Grazie.
1: Perdonami.
0: Serviva. Trame Speech Speech, signori, il gioco è semplice, semplicissimo. Però io ve lo rispiego perché siamo...
1: Grazie.
0: Gentili, va bene? Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che vi leggerò, una trama... Spiccia.
1: Sì, capito? Vuol dire ridotta all'osso.
0: Molto corta, ecco. Però semplice, cioè è comprensibile.
1: Padre Andrea, vogliamo andare avanti?
0: La trama di oggi è questa. Preghiamo in...
1: No, non è quella.
0: Studenti particolarmente capaci sbancano i casinò a Las Vegas.
1: Non stiamo parlando di Full Metal Jacket sicuramente,
0: no,
1: ragazzi. Restringiamo un po' il campo. Quindi, amici, la trama di oggi è questa: studenti particolarmente capaci sbancano i casinò a Las Vegas.
0: Cosa mettiamo in palio?
1: Prima abbiamo messo la maglietta, adesso mettiamo uno zainetto di Bella Monella.
0: Certo.
1: Va bene. Ragazzi, quale titolo stiamo cercando?
2: Radio Bella

aspettare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi, che facciamo colazione anche con un toast.

0: Gue insieme agli stadio con Meravigliosa su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 per quanto riguarda trame spicce spicce.
1: La trama era questa: studenti particolarmente capaci sbancano in casino a Las Vegas. Diverse risposte, qualcuno ha detto Blackjack. No, non è corretto.
2: No, quello
1: non
2: è un attore.
1: Non è il titolo. No, quello è Jack Black.
0: Vabbè.
2: Cognome e nome invece
1: puoi
2: che
1: chiamarlo
2: nome.
1: In quel modo lì, perdonami. Però no, non è Black Jack. Non è nemmeno 21 Black Jack.
0: Okay.
1: No, perché il titolo del film è proprio 21.
0: 21.
1: 21. Ok?
0: Incredibile.
1: Solo quello, basta, niente in più, niente di meno. È così. 21 vittorie e grande baldoria, tra l'altro.
0: Quindi, chi si è aggiudicato la nostra saccoccia?
1: Chi è stato il buon Roberto da Mestre?
0: Ah, congratulazioni!
3: Radio Bella e Monella.

0: 360 gradi con Sandra su Radio Bella e Monella chiude questa settimana con Andrea e Alvise.
1: Incredibile, che emozioni, torneremo lunedì, ma nel frattempo c'è già Greta pronta.
0: Sì, esatto.
2: Allora,
0: io ti ricordo che domani dalle 12 alle 14 sono con Monica Morgan nelle Belle Monelle. Se ti sei persa la classifica, la puoi anche sentire la domenica.
2: E si canta!
0: No, quello non si può dire.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
9: Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi. Le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Ζάρι.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni, lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, buon venerdì, buona fine di settimana e ormai lo possiamo dire per tanti, non per tutti, buon inizio di ferie. Ad ogni modo, comincia la nostra serata in compagnia.

0: questa gira, non fartela girare come le scatole se hai avuto una buona giornata, perché ormai è arrivata la fine. È finita la settimana, siamo nel cuore del Solleone, ma poco male, perché inizia, no, le famose giornate da bollino nero, l'esodo, tutti che vanno in ferie. Ad ogni modo, voi nel dubbio restate su Radio Belle Monella, che tanto trovate sempre compagnia, trovate sempre musica. Io sono Greta, siamo insieme fino alle 20. Anche oggi tante cose da fare, è un calendario ricchissimo il nostro, ci sono dei biglietti da vincere, però non vi posso dire per cosa, non è che posso mettere tutto quanto così in tavola di principio, no, però vi avviso che si giocherà. Ci sarà modo di ricordare altri eventi di Belle Monella. Lo so che ieri sera a Jesolo vi siete divertiti, avete anche sudato, ma vi siete divertiti moltissimo. Ci sono altre occasioni, c'è modo di scopriremo novità che arrivano anche su WhatsApp, scopriremo un po' di gossip, insomma il menù è questo è quel che propone la casa. Voi invece, sul piatto d'argento, quali emozioni mi andate a proporre? Mi rivolgo particolarmente a quelli che cominciano le ferie, vorrei un vocale di entusiasmo, cioè vorrei proprio sentirvi. Esprimetevi, sentitevi liberi anche di, insomma, così, gioire senza nessun tipo di freno. Se invece siete tra quelli che vanno a lavorare, potete anche esprimervi sempre con educazione, perché le parolacce qua non le vogliamo, però insomma non trattenetevi, perché fa male, liberatevi. In questo momento comincia la serata insieme, quindi è giusto lasciare libero sfogo a tutte le emozioni. 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monelli. State tutta da cantare.
1: Non di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Olli, questa domenica, devo dire in questo venerdì, vi trovo particolarmente frizzanti. Cominciamo così con Riccardo e Beatrice di Quinto di Treviso. Prego, cari.
2: Finalmente estate! Facciamo festa con le mutande in testa!
1: Credo di aver capito, facciamo festa con le mutande in testa. Va benissimo, va benissimo. Ciao, sono Max del Trentino. Allora, io sono già in ferie, ma non vedo niente da essere contenti. Non ho mai amato tanto le ferie, le faccio solo perché mi obbligano. È una noia mortale stare a casa in ferie, mille volte meglio lavorare. Complimenti a tutti, siete sempre magnifici, di ottima compagnia. Max, io credo di poterti trovare delle persone a cui cedere le tue ferie, cioè se tu ci vuoi lavorare sempre. Per carità, ognuno ha le proprie preferenze. Magari ci accordiamo con qualche collega, vi scambiate, uno fa le ferie al posto tuo, potrebbe essere interessante. Non so se la legge lo permetta, però potrebbe essere interessante. Altro entusiasmo qui.
3: Guardate, bella Manella, buongiorno da Giovanni. Io sono Letta, allo staff, ciao Creta, e anche stasera ci siamo ad ascoltare Radio Banale con la grande speaker Creta. Ah, viva la gnocca.
1: Ma cosa c'entra? No, capito, comunque Greta con la G, però se vuoi chiamarmi Creta io mi adeguo, va bene tutto.
4: Radio Bella e Monella.

come, a proposito di fulminacci, quando c'è il maltempo, quando ci sono troppe, può capitare che salti la corrente. Ecco, ieri sera stavo beatamente dormendo con il ventilatore acceso, a un certo punto mi sono svegliata con le caldane, era saltata la corrente. Ma se io avessi invece lasciato acceso l'aria condizionata costante, non avrei avuto il problema del calore, perché bene sì, l'errore più comune con l'aria condizionata è quello di spegnerla quando senti fresco. Dici, ho capito, con quel che costa la corrente a un certo punto dovrò spegnere, certo, ma gli esperti ci dicono intanto che gli impianti nuovi non sono più come quelli di una volta, quindi già quando raggiungono la temperatura consumano meno perché devono mantenerla. Il problema è quando tu parti da, che ne so, hai 29 gradi in una stanza, programmi di arrivare a 25, quando arrivi a 25, se tu la spegni torna subito il calore, perché ovviamente le pareti si sono scaldate durante la giornata, poi magari c'hai la finestra mezza aperta, insomma è un attimo sbagliato. Anche perché se il problema è quello del consumo, gli esperti fanno anche delle stime che io prendo comunque con le pinze, perché mi fido ma non troppo, dicono in realtà se hai un apparecchio da circa 1500 watt usato per 8 ore, quindi durante la notte, può arrivare a costare intorno a un euro di elettricità. Che tutto sommato, finché le temperature sono così estreme, ma io un euro al giorno me lo accollo. Ma pure fossero due, per dormire sonni sereni, non c'è prezzo, quindi invece di accendere, spegnere, magari la temperatura un po' più alta, ma costante, alla fine risparmi pure.

0: tu sia uomo o donna, fra pochissimo potrai giocare. Assolutamente aperto a tutti quanti il gioco. Prima però un pochino di pubblicità, poi scoprirai per cosa si gioca e magari sarai proprio tu a vincere. Chi lo sa? Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Le centri estive, tutte le info le trovate sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. Quindi oggi, attenzione, è particolarmente difficile perché c'è solo una discesa in palio. Che cosa bisogna fare per portarsela a casa? Io oggi ho voglia di messaggi vocali, quindi preparati. Io sto temporeggiando, cos'hai tempo di fermarti a una piazzola di sosta, tirare fuori il telefono e prepararti a mandare, a essere il più veloce a mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo Ivan Team. Radio.

0: Renzi, vi ho trovato particolarmente interessati al premio di oggi. Sentiamo qualche messaggio, prego.
1: Ah, dimenticavo, sono Vittorio.
0: Ah, lui ha dimenticato, è Vittorio. No? Mi ha mandato un messaggione di saluti. Prego.
2: Ivan Team, Marco da Marcon.
0: Marco da Marcon, devo dire, me lo ricorderò sicuramente.
3: Ivan Team.
0: Team, molto entusiasta.
4: Ivan Team.
0: Lei professionale, quasi giornalistica. E poi sentiamo anche lei.
5: Ivan Team.
0: È stata una cosa di gruppo, bellissimo, molto bene. A proposito di ieri sera, che c'è stata la notte tutta da cantare a Jesolo, io vi ricordo che sui nostri social ci sono i video della serata e ci sono anche le interviste che ha fatto Elisa dal track. Quindi mi raccomando, sempre tenere sotto controllo i social di Belle Monella. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento con i nostri eventi, sabato 22 agosto dalle 21 gli anni alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. Un viaggio nel tempo. Gli anni non ha neanche bisogno di presentazioni, è un'esperienza mistica, anche perché abbiamo in console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Poi se quella sera è pure il tuo compleanno, cioè capisci, diventa bellissimo.

0: E allora dal ritmo di Gaia con Bossa Nostra, l'evoluzione naturale hai già capito qual è? È quella di passare ai belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: E non sa, a simbo se mi matta. Eh sì, questo è il primo tormentone che vi voglio proporre, i sottoscritti, cioè noi medesimi, Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto, per questo tormentone di qualche anno fa che arrivava dal Brasile, che tuttora noi facciamo nei nostri concerti e spacca sempre alla grande. Per cui primo tormentone, secondo tormentone invece arriva in quota italiana dal 1978 un inossidabile Renato Zero e suo Il Triangolo. No, non l'avevo considerato. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
3: Nossa!

0: sì, ci siamo un po' scatenati perché sta per arrivare il weekend, uno dei weekend più importanti dell'estate 2026, ci stiamo avvicinando a rapidi passi anche al Ferragosto. L'abbiamo fatto insieme a Renato Zero su Triangolo e insieme ai sottoscritti allo Slow, così ai Seuci Pegu, ai Seuci Pegu, buon weekend, ci sentiamo domani per i belli, ciao.
1: I belli di gruppo. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Aspetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 19:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo, oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore, Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga per gli inquirenti, è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Conte e Giovanotti comincia la seconda ora insieme fino alle 20. Siete su Radio Belle Monella, io sono Greta e oggi vorrei andare così ad approfondire quelle che sono delle nuove funzioni in arrivo su WhatsApp, che quindi potrebbe interessare diversi fra noi. Intanto vorrei capire se voi utilizzate i gruppi WhatsApp e per che cosa, perché sono ficcanato fino nel midollo, cioè li usate per lavoro? Cioè il gruppo di famiglia lo so che è estremamente diffuso, quindi se avete dei gruppi di famiglia con dei nomi particolari, ovviamente da segnalare, però fatemi sapere, è uno strumento che viene utilizzato anche per il lavoro o magari sul lavoro avete delle comunicazioni un po' più ufficiali, le mail, i numeri aziendali, così, giusto per avere un sondaggio, un'idea. 393 7366 170. Perché parlo proprio di gruppi? Beh, perché WhatsApp in questi nuovi aggiornamenti si concentrerà proprio sul migliorare l'esperienza dei gruppi. Come al solito sono aggiornamenti che arriveranno un po' alla spicciolata, cioè non c'è una data, in base agli aggiornamenti, in base al telefono ti può arrivare prima o ti può arrivare dopo. Arriva la menzione per tutti, che è una cosa che per esempio su Facebook c'è già, quindi non è che Zuckerberg si sia sprecato, è padrone di tutti e due, ha inserito una funzione che aveva sull'altra app anche in questa, cioè capito la fantasia. Quindi se hai bisogno di attirare l'attenzione di tutti i partecipanti della chat perché è una cosa particolarmente importante, non è che devi pensare di taggare i singoli, basterà fare chiocciolina tutti e così a tutti quanti arriverà la notifica. Poi che questi ti possano maledire è un altro discorso.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tararai, veleno! Stiamo scoprendo quali aggiornamenti stanno per arrivare su WhatsApp per quanto riguarda i gruppi. Abbiamo detto la possibilità di menzionare tutti i partecipanti al gruppo, che voglio dire, stai scrivendo nel gruppo, quindi è normale che arrivi il messaggio a tutti, ma con la notifica così è un po' più pressante. I sondaggi diventeranno più completi, perché chi lo andrà a creare il sondaggio potrà scegliere se gli altri partecipanti hanno una sola opzione oppure più di una. Quindi ti puoi anche tarare meglio sulla domanda. C'è anche un'altra possibilità, quella di nascondere i nomi delle persone che hanno votato. Cioè, manco fosse a scrutinio segreto in Parlamento, la votazione diventa più riservata. In più, i sondaggi potranno avere una scadenza utile, particolarmente per cose di emergenza. Insomma, se devi prenotare il tavolo, tu entro tale ora devi sapere. Perfetto, il sondaggio ha una scadenza. Creare il gruppo sarà anche più veloce, perché si potrà partire dai membri di un gruppo già esistente. Magari puoi escludere qualcun altro senza farlo restare male. Capito? Parti da lì, crei un nuovo gruppo e sarà comunque poi possibile aggiungere o eliminare altri partecipanti prima di confermare. Ci cambierà l'esistenza? Probabilmente no, però per chi utilizza spesso i gruppi potrà essere anche uno snellimento, ecco, del lavoro.
2: Radio Bella e Monella.
3: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

fibra antidroga. Io vi ricordo la possibilità più unica che è rara, perché dopo il sold out della nostra crociera ci sono le ultime due cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanze insieme agli speaker di Belle Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze. Attenzione, perché le cabine disponibili sono davvero poche, sono rimaste solamente due. Per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367, in orario d'ufficio, perché agosto, guarda che domani è settembre e dopo settembre c'è ottobre. Quello non è che Negramaro ti dicono estate, sì, ho capito, dopo l'estate la vita va comunque avanti con una bella crociera.

0: vi diamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Ultimissime da Piazza Affari, borse in...
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico Pertutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli anni sure version. Anche oggi, grazie alla sapienza di Matteo Monti, abbiamo ritrovato Cocchi e Renato, La vita è la vita. Lucio Battisti con Il nastro rosa e i New Trolls, Quella carezza della sera. Ed era proprio questo bel mixato, una carezza.
0: Bella e Monella.
1: Andiamo a spettacolare un pochino, io partirei subito dalle zozzerie. Sì, c'è questa intervista che è diventata virale in tutto il mondo. L'intervista integrale dura 1 ora e 49. Non l'ho guardata tutta, lo ammetto, ho guardato solo le parti succose. La protagonista è Bella Thorne.

intervistata a Call Her Daddy, che è uno dei podcast più famosi in questo momento in America, virale sempre, ogni clip diventa virale. E tra le tante cose che ha raccontato di sé Bella Thorne, ha raccontato di un ex fidanzato. Ma adesso ci arrivo, non ti preoccupare, ti sarà tutto più chiaro. Ha raccontato di un ex fidanzato. Allora, loro sono stati insieme dal 2019 al 2022, c'è stata di mezzo anche una proposta di matrimonio. Avevano una relazione aperta a metà, nel senso che lei è bisessuale e quindi il loro accordo era che potessero incontrare delle altre donne, ma a patto che la cosa fosse fatta insieme alla luce del sole senza segreti. Lei ha scoperto che teneva lì Quorn. Che dico, ma scusa, ma se tu hai la possibilità di vedere altre donne insieme alla tua... Ci sono uomini che pagherebbero per una roba del genere? Perché devi andare a cercare le cose foreste? Nascoste? Se ne è accorta, non vi racconto proprio lo specifico della dinamica perché è un po', ecco, così lui aveva negato delle cose. Fatto sta che alla fine della fiera ha ammesso di averla tradita per tutta la durata della relazione. Però, a sua discolpa, avrebbe detto, però mai più di una volta con la stessa persona. Quindi, cioè, non mi ci sono affezionato. Era una cosa fisica. Loro hanno provato con la terapia. A un certo punto basta. La cosa divertente del finale è che lui le avrebbe chiesto di spedire la giacca firmata che aveva lasciato a casa di lei. Di chi sto parlando? Di Benji, Benjamin Basco, Benji di Benji e Fede. Lui non risponde,

Max, ti amo o ti ammazzo? Di recente Chiara Ferragni ha pubblicato un video sui suoi social nel quale ha risposto a dei commenti riguardanti i ritocchi estetici. Francamente ho detto ritocchi, ma non mi sembra che la Ferragni abbia fatto cose. Beh, in realtà lei ha detto che è arrivata quasi al punto di rifarsi il seno perché si era lasciata influenzare da un ex e ha detto occhio, perché quello è un campanello d'allarme, cioè se devi far qualcosa, se vuoi far qualcosa fallo per te stesso, non perché te lo dicono gli altri. Poi dice dici di accettarti però fai il botox, ha letto dei commenti del genere, dice sì faccio il botox, è l'unica cosa che faccio, ho le mie rughe, tutto il resto non faccio altro. Sta pensando al laser per rendere la pelle uniforme e ha raccontato in realtà di aver fatto in passato il filler sotto gli occhi, solo che poi era diventato gonfio e l'ha fatto sciogliere. Quindi, cioè, può starti antipatica, perché può essere, per carità, ognuno ha le proprie simpatie, però non puoi dire che hai rifatto, fa solo il botox, capirai ormai.

0: Perdono, ma è arrivato il momento di salutarci. Termina qui la nostra settimana. Se inizi le ferie, ti auguro siano fantastiche. Se continui a lavorare, stai anche in compagnia nostra la settimana prossima. Insomma, nel dubbio, comunque a tutti, una buona serata. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non

0: taxi sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Tutto è possibile.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: regionale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper market aderenti e online.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Tutto è possibile. Taste every friend.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: locale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

ginocchio sul tee. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi

0: amo la grande festa italiana.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Antonello Cerri suona.

Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo! Italiamo!

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!

0: ballare e da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italia.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Fare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.